Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 18 settembre. Ariete, avete voglia di concludere la settimana lasciandovi alle spalle ogni preoccupazione. In amore avete bisogno di tanta leggerezza. Toro, una giornata nella quale potreste sentire il bisogno di cambiare prospettiva. Prima di fare una scelta importante, valutate le conseguenze. Gemelli, la vostra curiosità viene stimolata da incontri, notizie e conversazioni interessanti. Una proposta potrebbe aprire una nuova strada. Cancro, avete energia per portare a termine un impegno che ha richiesto fatica fisica e mentale. Non permettete però alla fretta di creare tensioni con i vostri collaboratori. Leone, la giornata vi regala entusiasmo e una maggiore fiducia nelle vostre possibilità. In amore sarete particolarmente luminosi e affascinanti. Vergine, avete ancora diverse cose da sistemare, ma riuscite a distinguere meglio ciò che è davvero urgente. In amore lasciate che una situazione si definisca da sola. Bilancia, una giornata favorevole per incontri e relazioni, anche se sul lavoro sarà necessario essere precisi. Non lasciate spazio ad equivoci. Scorpione, il vostro desiderio di capire fino in fondo persone e situazioni oggi può lasciare spazio a una maggiore apertura. In amore, che vi sta vicino, ha bisogno di capire quello che desiderate. Sagittario, la giornata vi appartiene e vi restituisce entusiasmo, fiducia e desiderio di fare progetti. In amore siete spontanei. Capricorno, avete bisogno di mettere ordine prima di dedicarvi a nuovi progetti. Una questione lasciata in sospeso può richiedere una risposta definitiva. Acquario, una giornata ricca di stimoli, nella quale un incontro può offrirvi una prospettiva nuova. In amore siete attratti da persone capaci di sorprendervi. Pesci, potreste avere la sensazione che una situazione richieda più chiarezza di quanto abbiate avuto finora. In amore, lasciatevi coinvolgere. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata. E io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazione a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli della Maddalena, strada statale 388 del Tirso e Mandrolisai e di Oristano in direzione Cagliari. Sulla strada statale 129 bis trasversale Sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: È venerdì 18 settembre 2026. La chiesa ricorda San Giuseppe da Copertino. La luna è crescente. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese. Dice: non si parli dei propri successi a chi non è riuscito. Non si dimentichino mai le sofferenze e i fallimenti quando si arriva al successo. E oggi si celebra la giornata internazionale della parità di retribuzione. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 96 veniva assassinato l'imperatore romano Domiziano, accoltellato dal liberto Stefano, che si era fatto ricevere per informarlo di una congiura contro di lui. Nel 1851 debuttava il quotidiano statunitense New York Times, in prima pagina due colonne dedicate alle notizie dall'Europa e da tre regioni italiane. Nel 1864 a Torino, riunione della commissione di guerra che individuava in Firenze la città più adatta a ricoprire il ruolo di capitale d'Italia. 80 anni fa, nel 1946, il presidente del Consiglio dei Ministri, Alcide De Gasperi, si dimetteva da segretario della Democrazia Cristiana. E nel 1970 moriva 27enne a Londra il chitarrista e cantante Jimi Hendrix, uno dei miti della musica rock. Nel 1984 il primatista del salto più alto con paracadute, Joseph Kittinger, atterrava a Cairo Montenotte dopo aver percorso in solitario la distanza record di 5703 km attraverso l'Atlantico con un pallone aerostatico. Nel 1997 la Repubblica di San Marino dedicava una serie di francobolli alla storia del fumetto italiano, celebrando anche Diabolik, Dylan Dog, Tex e Lupo Alberto. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Pino Maddaloni conquistava la medaglia d'oro nel judo categoria 73 kg. Nel 2008 Los Angeles celebrava il successo mondiale dei Village People, il gruppo musicale di San Francisco, dedicandogli una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. E nel 2014 falliva il referendum scozzese per ottenere l'indipendenza dal Regno Unito. Sono nati il 18 settembre. Nell'anno 53 l'imperatore romano Traiano. Nel 1819 il fisico Léon Foucault. Nel 1887 l'imprenditore Giacinto Ghia, gli attori Greta Garbo nel 1905, Rossano Brazzi nel 1916, Enrico Maria Salerno nel 1926 e Franco Franchi nel 1928. Nascevano oggi anche i cantanti Gabriella Ferri nel 1942 e Marco Masini nel 1964, il compositore e arrangiatore Vince Tempera nel 1946, il fondatore della scuderia Minardi di Formula 1 Giancarlo Minardi nel 1946, il ciclista Lance Armstrong nel 1971 e l'attrice e personaggio TV Laura Barriales, nata in questo giorno nel 1982. La nostra panoramica del 18 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

capito? Ma se me lo dicevi prima. Come prima? Ma sì, se me lo dicevi prima. Prima quando? Ma prima no? Prima si prendono i contatti, faccio magari una telefonata, al limite faccio un leasing. Se me lo dicevi prima. Ma io ho bisogno adesso, io sto male adesso. Ho bisogno di lavorare adesso, sto male adesso, sto sempre male adesso. Sto bene, sto male, il lavoro è che lavoro. Posso mica spedirti un chat. Devi saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Capito? Ma è inutile che stai lì qui a insistere. E allora?

sei ancora qua. Ah, non sei quello di prima. Vabbè, quanto sei alto? 1,94. Non vai bene. Come non vado bene? Non vai bene. E se me lo dicevi prima, ti dicevi che noi abbiamo bisogno gente tra l'1,60 e l'1,60, no? 1,60. Ma io ho detto che devo fare, arrangiarmi da solo. Allora devo andare a rubare. E vai a rubare. E allora?

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 18 settembre. Ariete, avete voglia di concludere la settimana lasciandovi alle spalle ogni preoccupazione. In amore avete bisogno di tanta leggerezza. Toro, una giornata nella quale potreste sentire il bisogno di cambiare prospettiva. Prima di fare una scelta importante, valutate le conseguenze. Gemelli, la vostra curiosità viene stimolata da incontri, notizie e conversazioni interessanti. Una proposta potrebbe aprire una nuova strada. Cancro, avete energia per portare a termine un impegno che ha richiesto fatica fisica e mentale. Non permettete però alla fretta di creare tensioni con i vostri collaboratori. Leone, la giornata vi regala entusiasmo e una maggiore fiducia nelle vostre possibilità. In amore sarete particolarmente luminosi e affascinanti. Vergine, avete ancora diverse cose da sistemare, ma riuscite a distinguere meglio ciò che è davvero urgente. In amore lasciate che una situazione si definisca da sola. Bilancia, una giornata favorevole per incontri e relazioni, anche se sul lavoro sarà necessario essere precisi. Non lasciate spazio ad equivoci. Scorpione, il vostro desiderio di capire fino in fondo persone e situazioni oggi può lasciare spazio a una maggiore apertura. In amore, che vi sta vicino, ha bisogno di capire quello che desiderate. Sagittario, la giornata vi appartiene e vi restituisce entusiasmo, fiducia e desiderio di fare progetti. In amore siete spontanei. Capricorno, avete bisogno di mettere ordine prima di dedicarvi a nuovi progetti. Una questione lasciata in sospeso può richiedere una risposta definitiva. Acquario, una giornata ricca di stimoli, nella quale un incontro può offrirvi una prospettiva nuova. In amore siete attratti da persone capaci di sorprendervi. Pesci, potreste avere la sensazione che una situazione richieda più chiarezza di quanto abbiate avuto finora. In amore, lasciatevi coinvolgere. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un go-

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

while I was looking through my pictures.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono serate in cui l'eleganza è solo una facciata e dietro i gesti misurati si nascondono appetiti meno raffinati. Tutto è composto, misurato e proprio per questo ogni crepa risplende di più. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un giallo classico. E quello di Simone Tempia si chiama Gran Galà con Delitto. Se anche tu scrivi libri che amano il mistero, l'ironia e le stanze piene di segreti, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Ti aspettiamo! Intanto, quanto può essere misterioso un invito a cena? Beh, se arriva dalla contessa Mazzucco che detesta profondamente il genere umano, parecchio. Soprattutto quando il destinatario è uno scrittore di poca fama che nulla ha a che fare con la nobiltà. Perché sì, a metà degli anni 60, per qualcuno la classe sociale conta ancora. E come? Eppure eccolo lì, seduto alla stessa tavola con un principe, un uomo dall'accento latinoamericano che trasuda sangue blu da ogni poro, e la nipote ribelle della padrona di casa. Gli altri accompagnatori saranno pure meno titolati, ma non per questo più cordiali. Forse si domandano che cosa ci faccia lui tra loro. In realtà se lo chiede anche lui. Lo scrittore ha la netta impressione che ciascuno degli ospiti sia lì per chiedere qualcosa alla contessa e che tra loro corrano legami segreti che nessuno desidera vedere affiorare. Di una cosa è certo, è la cena più strana a cui abbia mai partecipato. Prima ancora che arrivi l'antipasto, il corpo senza vita della contessa viene ritrovato nel suo studio. Tra gli invitati si nasconde un assassino e nessuno può andarsene. La villa è isolata dalla neve, il telefono è fuori uso. La polizia non può intervenire, ma la giustizia a volte trova altre strade. A poco tutti gli indizi sembrano puntare proprio verso lo scrittore. O forse qualcuno vuole che sia così. In fondo è la pedina più debole, almeno in apparenza. Ma chi sa usare bene le parole, sa anche far parlare gli altri di ciò che non avrebbero mai voluto dire. Di segreti che il tempo non è riuscito a seppellire. Di Simone Tempia, Gran Galà con Delitto, in libreria da Garzanti.
3: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
4: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
5: All right, this is a two-cup baby, let's go!

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 18 settembre. Ariete, avete voglia di concludere la settimana lasciandovi alle spalle ogni preoccupazione. In amore avete bisogno di tanta leggerezza. Toro, una giornata nella quale potreste sentire il bisogno di cambiare prospettiva. Prima di fare una scelta importante, valutate le conseguenze. Gemelli, la vostra curiosità viene stimolata da incontri, notizie e conversazioni interessanti. Una proposta potrebbe aprire una nuova strada. Cancro, avete energia per portare a termine un impegno che ha richiesto fatica fisica e mentale. Non permettete però alla fretta di creare tensioni con i vostri collaboratori. Leone, la giornata vi regala entusiasmo e una maggiore fiducia nelle vostre possibilità. In amore sarete particolarmente luminosi e affascinanti. Vergine, avete ancora diverse cose da sistemare, ma riuscite a distinguere meglio ciò che è davvero urgente. In amore lasciate che una situazione si definisca da sola. Bilancia, una giornata favorevole per incontri e relazioni, anche se sul lavoro sarà necessario essere precisi. Non lasciate spazio ad equivoci. Scorpione, il vostro desiderio di capire fino in fondo persone e situazioni oggi può lasciare spazio a una maggiore apertura. In amore, che vi sta vicino, ha bisogno di capire quello che desiderate. Sagittario, la giornata vi appartiene e vi restituisce entusiasmo, fiducia e desiderio di fare progetti. In amore siete spontanei. Capricorno, avete bisogno di mettere ordine prima di dedicarvi a nuovi progetti. Una questione lasciata in sospeso può richiedere una risposta definitiva. Acquario, una giornata ricca di stimoli, nella quale un incontro può offrirvi una prospettiva nuova. In amore siete attratti da persone capaci di sorprendervi. Pesci, potreste avere la sensazione che una situazione richieda più chiarezza di quanto abbiate avuto finora. In amore, lasciatevi coinvolgere. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

0: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli della Maddalena, strada statale 388 del Tirso e Mandrolisai e di Oristano in direzione Cagliari. Sulla strada statale 129 bis trasversale Sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Radio Domus
1: Novas. Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.

poesia, poesia, sembra che non ci sia. Poi la senti una notte,

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

0: Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
1: Sarà che un giorno si brucia come si brucia la vita. Sarà che il tempo lo conti appoggiando il naso alle dita. Sarà la legge complessa di questa immensa natura. Sarà la forza di piangere a non lasciarti da solo.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 18 settembre. Ariete, avete voglia di concludere la settimana lasciandovi alle spalle ogni preoccupazione. In amore avete bisogno di tanta leggerezza. Toro, una giornata nella quale potreste sentire il bisogno di cambiare prospettiva. Prima di fare una scelta importante, valutate le conseguenze. Gemelli, la vostra curiosità viene stimolata da incontri, notizie e conversazioni interessanti. Una proposta potrebbe aprire una nuova strada. Cancro, avete energia per portare a termine un impegno che ha richiesto fatica fisica e mentale. Non permettete però alla fretta di creare tensioni con i vostri collaboratori. Leone, la giornata vi regala entusiasmo e una maggiore fiducia nelle vostre possibilità. In amore sarete particolarmente luminosi e affascinanti. Vergine, avete ancora diverse cose da sistemare, ma riuscite a distinguere meglio ciò che è davvero urgente. In amore lasciate che una situazione si definisca da sola. Bilancia, una giornata favorevole per incontri e relazioni, anche se sul lavoro sarà necessario essere precisi. Non lasciate spazio ad equivoci. Scorpione, il vostro desiderio di capire fino in fondo persone e situazioni oggi può lasciare spazio a una maggiore apertura. In amore, che vi sta vicino, ha bisogno di capire quello che desiderate. Sagittario, la giornata vi appartiene e vi restituisce entusiasmo, fiducia e desiderio di fare progetti. In amore siete spontanei. Capricorno, avete bisogno di mettere ordine prima di dedicarvi a nuovi progetti. Una questione lasciata in sospeso può richiedere una risposta definitiva. Acquario, una giornata ricca di stimoli, nella quale un incontro può offrirvi una prospettiva nuova. In amore siete attratti da persone capaci di sorprendervi. Pesci, potreste avere la sensazione che una situazione richieda più chiarezza di quanto abbiate avuto finora. In amore, lasciatevi coinvolgere. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: È caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, Radio Domus Novas, la radio che

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: È venerdì 18 settembre 2026. La Chiesa ricorda San Giuseppe da Copertino. La luna è crescente. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese. Dice: non si parli dei propri successi a chi non è riuscito. Non si dimentichino mai le sofferenze e i fallimenti quando si arriva al successo. E oggi si celebra la giornata internazionale della parità di retribuzione. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 96 veniva assassinato l'imperatore romano Domiziano, accoltellato da Liberto Stefano, che si era fatto ricevere per informarlo di una congiura contro di lui. Nel 1851 debuttava il quotidiano statunitense New York Times, in prima pagina due colonne dedicate alle notizie dall'Europa e da tre regioni italiane. Nel 1864 a Torino, riunione della commissione di guerra che individuava in Firenze la città più adatta a ricoprire il ruolo di capitale d'Italia. 80 anni fa, nel 1946, il presidente del Consiglio dei Ministri, Alcide De Gasperi, si dimetteva da segretario

0: e la Democrazia Cristiana. E nel 1970 moriva 27enne a Londra il chitarrista e cantante Jimi Hendrix, uno dei miti della musica rock. Nel 1984 il primatista del salto più alto con paracadute, Joseph Kittinger, atterrava a Cairo Montenotte dopo aver percorso in solitario la distanza record di 5703 km attraverso l'Atlantico con un pallone aerostatico. Nel 1997 la Repubblica di San Marino dedicava una serie di francobolli alla storia del fumetto italiano, celebrando anche Diabolik, Dylan Dog, Tex e Lupo Alberto. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Pino Maddaloni conquistava la medaglia d'oro nel judo categoria 73 kg. Nel 2008 Los Angeles celebrava il successo mondiale dei Village People, il gruppo musicale di San Francisco, dedicandogli una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. E nel 2014 falliva il referendum scozzese per ottenere l'indipendenza dal Regno Unito. Sono nati il 18 settembre. Nell'anno 53 l'imperatore romano Traiano. Nel 1819 il fisico Léon Foucault. Nel 1887 l'imprenditore Giacinto Ghia, gli attori Greta Garbo nel 1905, Rossano Brazzi nel 1916, Enrico Maria Salerno nel 1926 e Franco Franchi nel 1928. Nascevano oggi anche i cantanti Gabriella Ferri nel 1942 e Marco Masini nel 1964, il compositore e arrangiatore Vince Tempera nel 1946, il fondatore della scuderia Minardi di Formula 1 Giancarlo Minardi nel 1946, il ciclista Lance Armstrong nel 1971 e l'attrice e personaggio TV Laura Barriales, nata in questo giorno nel 1982. La nostra panoramica del 18 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Maurillo, vieni qui!
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
3: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono serate in cui l'eleganza è solo una facciata e dietro i gesti misurati si nascondono appetiti meno raffinati. Tutto è composto, misurato e proprio per questo ogni crepa risplende di più. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un giallo classico. E quello di Simone Tempia si chiama Gran Galà con delitto. Se anche tu scrivi libri che amano il mistero, l'ironia e le stanze piene di segreti, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Ti aspettiamo! Intanto, quanto può essere misterioso un invito a cena? Beh, se arriva dalla contessa Mazzucco che detesta profondamente il genere umano, parecchio. Soprattutto quando il destinatario è uno scrittore di poca fama che nulla ha a che fare con la nobiltà. Perché sì, a metà degli anni 60, per qualcuno la classe sociale conta ancora. E come? Eppure eccolo lì, seduto alla stessa tavola con un principe, un uomo dall'accento latinoamericano che trasuda sangue blu da ogni poro, e la nipote ribelle della padrona di casa. Gli altri accompagnatori saranno pure meno titolati, ma non per questo più cordiali. Forse si domandano che cosa ci faccia lui tra loro. In realtà se lo chiede anche lui. Lo scrittore ha la netta impressione che ciascuno degli ospiti sia lì per chiedere qualcosa alla contessa e che tra loro corrano legami segreti che nessuno desidera vedere affiorare. Di una cosa è certo, è la cena più strana a cui abbia mai partecipato. Prima ancora che arrivi l'antipasto, il corpo senza vita della contessa viene ritrovato nel suo studio. Tra gli invitati si nasconde un assassino e nessuno può andarsene. La villa è isolata dalla neve, il telefono è fuori uso. La polizia non può intervenire, ma la giustizia a volte trova altre strade. A poco tutti gli indizi sembrano puntare proprio verso lo scrittore. O forse qualcuno vuole che sia così. In fondo è la pedina più debole, almeno in apparenza. Ma chi sa usare bene le parole sa anche far parlare gli altri di ciò che non avrebbero mai voluto dire, di segreti che il tempo non è riuscito a seppellire. Di Simone Tempia, Gran Galà con delitto, in libreria da Garzanti.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Idea News Magazine.
1: Per l'approfondimento ci colleghiamo con il nostro opinionista Alberto Contri, esperto di comunicazione. Pochi giorni fa, come tutti ormai saprete, l'anniversario delle Torri Gemelle, quindi dell'11 settembre, celebrazioni, commemorazioni ufficiali, però ci sono molte analisi tecniche che sembrano fornire un'altra narrazione. Alberto, ce le vuole spiegare?
2: Sì, è veramente interessante guardare le commemorazioni, leggere delle commemorazioni che compaiono sui media tradizionali, cosiddetti mainstream. Se poi invece si dà un'occhiata ai social, soprattutto a X, l'ex Twitter, compaiono una quantità di analisi tecniche, ma veramente rilevanti, fatti da architetti, ingegneri, addirittura associazioni di pompieri, che finalmente portano alla luce una serie di contraddizioni che ci fanno veramente credere che non sia successo esattamente come hanno detto. La questione principale riguarda il fatto che ci fosse un aereo che si fosse schiantato contro una delle due torri, è la prima volta, e sono saltati fuori dei video di alcuni turisti giapponesi dopo 23 anni che hanno ripreso il filmato, fatto il filmato da la posizione sottostante, dove non si vede nessun aereo. Poi ci sono in realtà invece una serie di rilievi tecnici che spiegano come è stata costruita la torre, di quali rinforzi possedessero le colonne portanti, le colonne laterali, la resistenza al fuoco, tutto che dimostrano che anche di fronte a un impatto e a un incendio al massimo sarebbero crollati i primi piani. Tra l'altro io ci sono stato effettivamente e ci sono due ascensori, uno che va fino al 50° piano e uno che poi si scende e si prende l'altro. Era stato fatto per dividere la porzione restante del grattacielo per motivi di sicurezza e per fare in modo che qualsiasi incidente di fuoco in particolare non si trasmettesse ai piani inferiori, perché c'erano delle separazioni particolari. E poi a questo punto sorgono tutte il dubbio riguardo ai pompieri, anche a un capo dei pompieri che dice: ma guardate, noi eravamo lì sotto e abbiamo sentito una serie di detonazioni boom boom boom boom boom boom boom, boom, che erano le famose detonazioni che fanno ritenere che sia stata una demolizione controllata. Dopodiché bisogna parlare anche del famoso edificio 7, che qualche ora dopo va giù, come implode su se stesso, come se fosse un soufflé sfondato, e invece anche quello, poi guardando a rallenti, si vedono tante piccole luminosità che sono le cariche di termite, questo esplosivo particolare che viene usato per le demolizioni controllate. Ma di altre congruenze ce ne sono a non finire. Per esempio, l'aereo che sarebbe finito contro il Pentagono, non si vede un pezzo di qualcosa avanzato, cascato intorno, non c'è un avanzo, non c'è un corpo, non c'è una poltrona, insomma stanno venendo fuori, se non che ci hanno martellato così tanto per così tanti anni seguendo quello che era uno dei principi di Goebbels: dite una bugia per mille volte e diventerà una verità. E poi di fronte ad alcune controosservazioni che vengono poste su X dai cosiddetti debunkers, salta fuori che come unica reazione ti postano i dati ufficiali del governo. Va bene, ma allora non puoi chiedere all'oste se il vino è buono. Insomma, quella rientra probabilmente in una delle più gigantesche false flag della storia, una falsa bandiera. E vediamo che lo scopo è sempre quello: crearsi un nemico per poi avere la scusa per andare a fare una guerra, come al suo tempo fu per l'Afghanistan.
1: Benissimo, la ringrazio Contri per averci appunto snocciolato quelle che sono alcune delle incongruenze che emergono riguardo all'11 settembre, una data che sicuramente continuerà a far parlare anche nel corso degli anni, appunto per tutto quello che lei ci ha elencato e altro che ovviamente viene sottaciuto. Grazie ancora.
2: Grazie a voi, alla prossima.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 18 settembre. Ariete, avete voglia di concludere la settimana lasciandovi alle spalle ogni preoccupazione. In amore avete bisogno di tanta leggerezza. Toro, una giornata nella quale potreste sentire il bisogno di cambiare prospettiva. Prima di fare una scelta importante, valutate le conseguenze. Gemelli, la vostra curiosità viene stimolata da incontri, notizie e conversazioni interessanti. Una proposta potrebbe aprire una nuova strada. Cancro, avete energia per portare a termine un impegno che ha richiesto fatica fisica e mentale. Non permettete però alla fretta di creare tensioni con i vostri collaboratori. Leone, la giornata vi regala entusiasmo e una maggiore fiducia nelle vostre possibilità. In amore sarete particolarmente luminosi e affascinanti. Vergine, avete ancora diverse cose da sistemare, ma riuscite a distinguere meglio ciò che è davvero urgente. In amore lasciate che una situazione si definisca da sola. Bilancia, una giornata favorevole per incontri e relazioni, anche se sul lavoro sarà necessario essere precisi. Non lasciate spazio ad equivoci. Scorpione, il vostro desiderio di capire fino in fondo persone e situazioni oggi può lasciare spazio a una maggiore apertura. In amore, che vi sta vicino, ha bisogno di capire quello che desiderate. Sagittario, la giornata vi appartiene e vi restituisce entusiasmo, fiducia e desiderio di fare progetti. In amore siete spontanei. Capricorno, avete bisogno di mettere ordine prima di dedicarvi a nuovi progetti. Una questione lasciata in sospeso può richiedere una risposta definitiva. Acquario, una giornata ricca di stimoli, nella quale un incontro può offrirvi una prospettiva nuova. In amore siete attratti da persone capaci di sorprendervi. Pesci, potreste avere la sensazione che una situazione richieda più chiarezza di quanto abbiate avuto finora. In amore, lasciatevi coinvolgere. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
4: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
5: Puntualmente migliaia di emozioni vi aspettano. Su Radio Domus Novas.

0: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazione a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
2: Gli altri sono te. Rispettati.

Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli della Maddalena, strada statale 388 del Tirso e Mandrolisai e di Oristano in direzione Cagliari. Sulla strada statale 129 bis trasversale Sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

È venerdì 18 settembre 2026. La chiesa ricorda San Giuseppe da Copertino. La luna è crescente. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese. Dice: non si parli dei propri successi a chi non è riuscito. Non si dimentichino mai le sofferenze e i fallimenti quando si arriva al successo. E oggi si celebra la giornata internazionale della parità di retribuzione. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 96 veniva assassinato l'imperatore romano Domiziano, accoltellato da Liberto Stefano, che si era fatto ricevere per informarlo di una congiura contro di lui. Nel 1851 debuttava il quotidiano statunitense New York Times, in prima pagina due colonne dedicate alle notizie dall'Europa e da tre regioni italiane. Nel 1864 a Torino, riunione della commissione di guerra che individuava in Firenze la città più adatta a ricoprire il ruolo di capitale d'Italia. 80 anni fa, nel 1946, il presidente del Consiglio dei Ministri, Alcide De Gasperi, si dimetteva da segretario della Democrazia Cristiana. E nel 1970 moriva 27enne a Londra il chitarrista e cantante Jimi Hendrix, uno dei miti della musica rock. Nel 1984 il primatista del salto più alto con paracadute, Joseph Kittinger, atterrava a Cairo Montenotte dopo aver percorso in solitario la distanza record di 5703 km attraverso l'Atlantico con un pallone aerostatico. Nel 1997 la Repubblica di San Marino dedicava una serie di francobolli alla storia del fumetto italiano, celebrando anche Diabolik, Dylan Dog, Tex e Lupo Alberto. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Pino Maddaloni conquistava la medaglia d'oro nel judo categoria 73 kg. Nel 2008 Los Angeles celebrava il successo mondiale dei Village People, il gruppo musicale di San Francisco, dedicandogli una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. E nel 2014 falliva il referendum scozzese per ottenere l'indipendenza dal Regno Unito. Sono nati il 18 settembre. Nell'anno 53 l'imperatore romano Traiano. Nel 1819 il fisico Léon Foucault. Nel 1887 l'imprenditore Giacinto Ghia, gli attori Greta Garbo nel 1905, Rossano Brazzi nel 1916, Enrico Maria Salerno nel 1926 e Franco Franchi nel 1928. Nascevano oggi anche i cantanti Gabriella Ferri nel 1942 e Marco Masini nel 1964, il compositore e arrangiatore Vince Tempera nel 1946, il fondatore della scuderia Minardi di Formula 1 Giancarlo Minardi nel 1946, il ciclista Lance Armstrong nel 1971 e l'attrice e personaggio TV Laura Barriales, nata in questo giorno nel 1982. La nostra panoramica del 18 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: respuesta es. La respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

ufficialmente saluti e baci alla radio. Buongiorno già a tutte le radio che sono già collegate. Buongiorno agli amici di TikTok. Salutiamo Natalina S. No, RSI. RSI. Dovrebbe essere. Non so cosa c'è scritto così. Sabrina Angelo. C'è anche Leonardo Graziella. Buongiorno. Salutiamo anche Emanuela di Galzignano Terme. Buongiorno.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: Le canzoni più belle di anche oggi, naturalmente siamo con la nostra amica di Anzio in provincia di Roma e lei ha scelto già da domenica Ultimo. E allora bene, andiamo con l'ultimo giorno della settimana, ultimo giorno della settimana, quindi sentiamo e ascoltiamo insomma qual è la canzone che ci regala oggi. Vai Morena, tocca a te, vai.
1: Buongiorno a tutti e buon venerdì e benvenuti al sesto giorno ed ultimo giorno delle più belle canzoni di Ultimo. Oggi, come ultima canzone, vi propongo Rondine al guinzaglio. Buon ascolto e buona giornata a tutti.

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: canzone di Ultimo. Devo salutare e ringraziare Morena, che per tutta la settimana, cioè da domenica fino ad oggi, ci ha regalato ogni giorno una bella emozione attraverso le belle canzoni di Ultimo. Settimana prossima avremo Simona, invece ci sarà Simona con noi per quanto riguarda le più belle canzoni di... Va bene. Allora vi ricordo poi alle 10, no scusate, alle 9:10 più o meno, 9:15, 9:10, ci sarà l'appuntamento con le canzoni più... No, aspetta, una canzone speciale per te, esatto, stiamo dando i numeri. Dai, partiamo con i vostri messaggi, le vostre dediche, le vostre richieste. E cominciamo con... Mariella che ci ascolta da Rovigo. Sentiamo che cosa ci dice e che canzone ci regala oggi.
1: Colpa di Alfredo di Vasco Rossi. Se c'è lo spazio, volentieri.
0: Grazie.
1: Auguro a tutti un buon fine settimana. Grazie a Dio è venerdì, ma domenica è sempre domenica. Ci vediamo presto. Ciao, ciao.
0: Ci ritroviamo domenica. Tutti. Ciao, grazie Mariella.

espressione buona stasera. È andata a casa con il negro la troia. Mi son distratto un attimo. Colpa di Alfredo, che con i suoi discorsi seri e opportuni mi fa sciupare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido.

0: allora dai, andiamo avanti con la nostra mattinata qui su Saluti e Baci alla radio. Buongiorno ancora a tutti i nostri amici che sono all'ascolto. Adesso ho voluto chiamare Angelo dalla Germania, perché lui ha lasciato un messaggio scritto. Ma l'ho chiamato perché poi le telefonate le facciamo dopo. Ma l'ho chiamato perché ha inviato una foto e non ho capito se questa foto arriva dall'Italia o arriva dalla Germania. Quindi lo chiediamo direttamente a lui. Ciao Angelo, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, intanto tutto bene?
1: Sì, sì, tutto bene.
0: Bene, senti, com'è il tempo lì in Germania?
1: Ah, il sole.
0: C'è il sole?
1: Ma è fresco.
0: Ah, però
1: c'è
0: fa fresco.
1: Sole, ma è fresco. Ma è 10 fresco. Gradi.
0: Ok. Ascolta, la foto che ci hai inviato è una foto che arriva dalla Germania o dall'Italia?
1: Dalla Germania.
0: Ma stai scherzando? Cioè, questi sono i prezzi della benzina, del gasolio in Germania?
1: Sì, sì, sì.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: No, ci lamentiamo. Stanno cercando di buttare fuori il presidente.
0: Ah, ho capito.
1: Perché sta rovinando tutto.
0: Praticamente in Germania sono già arrivati a 2,8 il diesel e 2,7 la benzina. Per sì. Non parlare poi del power diesel che viene 3,9 e invece il power cos'è? Rensing, una roba del genere, viene 3,14. Quindi non ho parole, non ho veramente parole, va bene.
1: No, guarda, io l'auto la lascio in garage.
0: Infatti, mi sa che adesso prendiamocene e andiamo a piedi e forse è così. No, il problema sai cosa? È che praticamente chi lavora con i camion, quindi con questi bolidi che portano da una parte all'altra il cibo, le medicine, e lì praticamente bisogna mettere dentro il gasolio, quindi è naturale poi che aumenta tutto ed è veramente
1: infatti qua anche nei negozi mancano tante cose perché i camion non vengono molto più, vengono lentamente, non come prima.
0: Certo,
1: prima portavano la roba ogni due giorni.
0: È una spesa immensa, assolutamente.
1: Sì,
0: allora, tu dici ciao, saluti e baci, mi fai ascoltare Svalutation, la canzone di Celentano,
1: sì,
0: che tanti anni fa ha scritto. Ed era la verità che oggi stiamo assolutamente vivendo questo momento abbastanza critico, ma veramente critico, con la C maiuscolo.
1: Sì.
0: Va bene, grazie carissimo Angelo.
1: Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Non sto a fare i nomi perché sono tanti.
0: Sono tanti, grazie, grazie, grazie.
1: Va bene.
0: Ciao Angelo.
1: Ciao,
0: grazie, grazie.
1: Ciao.

Infatti il numero è 351 340 9220. Allora, un altro messaggio che arriva dalla Sardegna, esattamente per salutare Graziella, dice: vorrei ascoltare la canzone di Nino D'Angelo con la canzone che si chiama Per sempre tua sarò. E la voglio dedicare al mio papà, poi alla mia mamma, a te, a tutta la famiglia, a Rita. Un saluto speciale va a Rita, a tutti quelli che ascoltano ogni mattina. Saluti e baci. Grazie Maurillo, un abbraccio affettuoso, ti auguro una buona giornata. Ciao, firmato Graziella di Sassari. C'è Nino D'Angelo con Per sempre tua sarò.

9-7 minuti abbiamo la prossima canzone e poi andremo ad ascoltare una canzone speciale per te.

Allora adesso c'è un saluto speciale che va da Rita, Rita e Sanicandro Garganico, che vuole salutare tutti. Oh, ma nessuno escluso, quindi tutti, tutti. E ci regala una canzone bellissima di un cantante che io poi ho conosciuto strada facendo. Si chiama Dario Valdambembo. E la canzone che ci regala Rita si chiama Non mi lasciare. Grazie Rita, grazie, un abbraccio.

Ciao a tutti, sono Roberta Tondelli e passavo di qui per fare un grande abbraccio virtuale a tutti gli amici di Saluti e Baci. Sono qui anche per presentarvi il mio ultimo singolo, Con Magia Fa, del grande Fred Buongusto, rivisitato in chiave smooth jazz. Chiave smooth jazz, che è quella che rappresenta tutto il mio nuovo album discografico Sussurrando, che troverete disponibile sul mio sito ufficiale www.robertatondelli.com in vinile e in CD, ma anche a tutte le Feltrinelli e Mondadori d'Italia, oltre che su tutti i digital store. È un album prevalentemente di canzoni classiche napoletane, ma ce ne sono anche alcune, come appunto Con Magia Fa, che escono un po' fuori dal classico napoletano, ma sono dei classici intramontabili. Spero che questo brano vi riporti all'eleganza che era Fred Buongusto e che risvegli dei ricordi piacevoli a chiunque lo ascolterà. Un abbraccio a tutti.

tu manca pagato e non ci faccio più.

0: Passato anche il nostro appuntamento di La Canzone, una canzone speciale per te, ed era l'ultimo giorno anche per Roberta Tondelli, che noi naturalmente salutiamo, ringraziamo. Ciao Roberta, grazie, grazie. Va bene, andiamo avanti e adesso prendiamo un po' le vostre telefonate, perché mi sembra che messaggi non ce ne siano più. Dopo andremo un po' a controllare meglio, però dovrebbe essere... non ci sono più messaggi. Va bene, allora andiamo con le vostre telefonate. Iniziamo con il Friuli Venezia Giulia. E siamo a San Daniele del Friuli. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Oggi c'è una data storica. È un anno che ascolto questo meraviglioso programma che si chiama Saluti Baci.
0: Un anno che ascolti da oggi?
1: Sì. Sì. Ricordo che ho mandato un vocale, però non ho chiamato. Ricordo di aver mandato un vocale.
0: Sì, la prima volta hai mandato un vocale, mamma mia, guarda te.
1: Ma sì, voilà. Non so se ho chiesto o complimenti di Stefano Sani, non mi ricordo, o Lisa. Insomma, una di quelle lì. Comunque, sì. Poi ascoltavo, lo dico la verità, ascoltavo a sprazzi e dopo però...
0: E dopo niente, è partito la voglia di ascoltare tutto il programma, l'ora e mezza, insomma, dalle 8 e mezza.
1: Sì, l'ora e mezza, seconda parte, quando c'era, di tutto, di più.
0: Brava, brava, brava. Grazie, comunque. Grazie Enrica.
1: Sì.
0: Grazie.
1: Prego. È un piacere.
0: Allora.
1: E grazie per quello che fai.
0: Grazie, grazie. Cara Enrica, tu stamattina ci richiedi una canzone, vediamo di cosa si tratta.
1: Si tratta di una canzone di Isabella Iannini, una bellissima canzone che si chiama T'hanno visto domenica sera. È da un po' che non la sento questa canzone.
0: T'hanno visto canzone domenica che ha avuto... sera, okay.
1: Ok. È una canzone che ha avuto molto successo nei tempi, e poi si sentiva negli anni 80 nelle radio, soprattutto nella radio dove ho partecipato io. Eh sì, perché facevano il revival, allora
0: è bello, è bello ritrovare canzoni di questo calibro, sì, praticamente, e riascoltarle.
1: Sì, sì, sì, sì. E questo, riascoltarle,
0: questo,
1: sì,
0: è il programma giusto per fare questa roba qua, quindi
1: sì,
0: brava,
1: sì,
0: brava Enrica. Senti, chi vuoi salutare, Enrica?
1: Allora saluto Francesca e Stella da Trieste, se stanno ascoltando. Francesca, buon lavoro. Ah no, non sei a lavoro, mi pare, o comunque buon lavoro, non lo so. E se no, buona giornata a tutte e due. E saluto Emma e Lorenzo, un forte abbraccio Lorenzo, vai Lorenzo, mi raccomando. E Beniamino e Giusy da Bologna, un fortissimo abbraccio. E saluto Manuela De Grazignano, saluto Rita, saluto tutti i sanicandresi, naturalmente anche Franco Maria, saluto Antonietta e Mamma Nunzio, e Mamma Nunzia da Rugo, Thomas, insomma tutti quanti, senza dimenticare nessuno, perché c'è una lista lunga lunga lunga, dovresti scrivertela, di questi grandi, grande famiglia. Però io abbraccio tutti, però saluto anche Maurillo e famiglia, e auguro a tutti,
0: grazie,
1: una buona giornata con Isabella Iannetti, e la canzone è T'hanno visto domenica sera.
0: Domenica sera, grazie,
1: sì.
0: Enrica, un abbraccio,
1: ciao,
0: ciao, ciao bella.

0: perché sono già le 9:24, abbiamo più o meno qualcosa più di mezz'ora da rimanere insieme, insomma stare qui con noi, stare e ascoltare la vostra musica, le vostre richieste, le vostre selezioni musicali. 351 340 09220. Eccola qui, grazie Emma, buongiorno. Buongiorno Emma.
1: Abbiamo 35-36 minuti di andare a stare ancora insieme, dai.
0: Sì, esatto, andiamo, poco più di 30 andiamo, minuti insomma, dai.
1: Andiamo.
0: Demo, dai, Nemo!
1: Più canzoni mettiamo, più. Vabbè.
0: Allora Emma, intanto vogliamo sapere come sta il nostro amico Lorenzo.
1: Lorenzo stamattina ha detto che ha fatto i prelievi del sangue. Mi fa, non riuscivo a farmi il prelievo perché no. Ah, dico, cosa, te sei di sangue? E dopo il gatto ha tolto 3 provette del sangue, dico, meno male che non riuscivano a tirartelo.
0: Ho capito.
1: Mamma mia. Comunque ha detto che vi saluta tutti.
0: Grazie, noi ricambiamo assolutamente, grazie di cuore.
1: E allora, adesso diciamo che abbiamo selezionato, chiediamo di mettere la canzone di Franco Dani. Aspettami, le isole incantate non esistono.
0: Brava, bravissima. C'è Angelo che ti saluta.
1: Ciao Angelo, ciao a tutto il rullo di TikTok, a tutti gli amici, tutti gli amici Carita, e tutti quanti, Valentina, Antonio, Manuela di Galzignano, una certa Giulia, che tu conosci bene, tutta la tua famiglia, e vamos con Aspettami, e anche Mariella di Rovigo, e sì. Vamos con Aspettami di Franco Dani.
0: Ok, grazie Emma, un abbraccio.
1: Ciao, a domani.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.

0: Allora siamo tornati in diretta ancora, buongiorno, buongiorno a tutti. Devo salutare un mio grande amico che è venuto a trovarmi, è venuto a trovarci qui su Saluti e Baci alla Radio, la pagina TikTok dove noi siamo in onda e avete la possibilità di vedere questo faccione di Maurillo. Ed è Loris! Loris Reinhard, ciao caro Loris! Buona giornata, salutiamo anche Angelo dalla Germania, Sabrina, Wonder, Leonardo, Graziella, Emanuela di Gazzignano Terme, che adesso naturalmente è in viaggio insieme a Gianni, a Teresa, quindi buon viaggio e naturalmente anche a Nevi. Allora, abbiamo una telefonata adesso che arriva da Trieste. Com'è che era la canzone di Trieste? Non mi ricordo più. Che il can de Trieste, è il can de Trieste. Tararitata. Pronto, ciao Francesca, buongiorno.
1: Pronto Maurillo, buongiorno.
0: Buongiorno Francesca, Francesca di Trieste. Ti ricordi la canzone di Lelio Luttazzi?
1: Io il can de Trieste.
0: È il can de Trieste, quanto è bella.
1: Sì, ma dopo che ne sei altre, quando...
0: Ah sì?
1: Ce ne sono anche delle... Sì, se ve l'hai su, te fiamo una cultura, te canzoni triestine.
0: Ho capito. Ritorna. Ma c'è anche Ritorna a Trieste.
1: Sì, c'è un qualcosa con un titolo corito.
0: Esatto,
1: Ritorna
0: esatto.
1: A Trieste. C'è un qualcosa anche in questo senso.
0: Sì, esatto.
1: Posso lontano di Trieste mia, questa.
0: Vediamo.

0: egli era sempre triste, non mi faceva mai le feste.
1: Aspetta, ascoltiamo, ascoltiamo il ritornello che è bello. Attenzione che arriva.
0: De protesta. Allora il mulo Trevisan mega risposto e il mega spiega perché
2: solo davanti a un fiasco di vino.

0: che piace il vin.
1: Da qualche
0: va bene, va bene. Ecco, questa è una canzone bellissima di Trieste che conosciamo tutti bene. Allora, senti un po', carissima Francesca. Che canzone ci vuoi regalare stamattina?
2: Allora, volevo farvi sentire Sabato pomeriggio di Baglioni, da dedicare a tutti quelli che ascoltano, compresa Erika che abbiamo sentito prima, e qua la signora Stella e tutti gli altri ospiti della comunità, sì, e gli assistenti e tutte le persone che conosco, anche se non tutti ci ascoltano, a dire la verità. Poi spargeremo in giro la voce,
0: sì,
2: questo senso.
0: Niente,
2: non ho altro da aggiungere, tranne che il tempo qui mi sembra che oggi sia nuvoloso, a vedere, mi dicono.
0: Quindi a Trieste è nuvoloso?
2: Sì, così dicono.
0: Ok. Allora, va bene, perfetto. Noi naturalmente stiamo organizzando, se riusciremo, spero di sì, una bella diretta direttamente da voi, da Trieste, quindi faremo la diretta all'interno vediamo se riusciamo a organizzare tutto, va bene. Carissima, esatto. Francesca, io ti ringrazio.
2: Niente di cosa.
0: Ti ringrazio per aver chiamato, per ascoltare Saluti e Baci alla radio. Salutaci tutte le persone che sono lì all'interno della struttura. E niente, ti mandiamo un grosso abbraccio, va bene?
2: Grazie mille, buona giornata anche a te, sei Maurillo.
0: Ciao Francesca, grazie.
2: Ciao, grazie a te, ciao.
0: Ciao, bella, ciao.

Claudio Baglioni con Sabato pomeriggio, bellissima la canzone. Allora, vediamo, salutiamo anche Carmela, dice buongiorno Maurillo, un saluto a tutti dalla Toscana. Ciao Carmela, un abbraccio forte. E poi vediamo un attimino. Allora, adesso c'è una canzone richiesta da parte di Rosa di Bovalino, in provincia di Reggio Calabria, e ha richiesto la canzone La storia di Serafino ed è Adriano C.

0: Adriano Celentano con la storia di Serafino. E adesso attenzione, perché abbiamo un'altra telefonata. Siamo in provincia di Foggia. Pronto, buongiorno Franco.
1: Buongiorno anche a voi, buongiornata.
0: Buongiorno.
1: Buona venerdì.
0: Buon venerdì, e sappiamo che a San Nicandro stamattina c'è il mercato, va bene, va bene. Quindi un saluto a tutti gli amici che sono...
1: Mia moglie si è andata anche all'altro.
0: Quindi Maria è andata al mercato?
1: Ah sì, sì.
0: Ah ok, ok, va bene. Allora senti un po', oggi che canzone ci regali? Sempre Celentano?
1: Ci metto dei giorni a canzone di Padre Pio.
0: Ma non ho capito, mi avevi richiesto, mettiamo Gigione allora?
1: Gigione, poi la canzone Padre Pio.
0: Va bene, ok. Senti, chi vuoi salutare?
1: Mia moglie, tutti quanti, persone che ci vogliono molto bene, miei sorelli, fratelli,
0: sì,
1: e anche i parenti miei.
0: Va bene, perfetto.
1: A tutti voi, a vostra radio.
0: Ok, perfetto.
1: Vi saluto anche i riposi.
0: Ascolta, che tempo fa lì a San Nicandro?
1: Insomma, qui così, poco no. Non è presto, mio amico, c'è qua.
0: Non è una bella giornata, insomma.
1: Insomma, ci mangiano poco.
0: Va bene, perfetto. E mettiamo allora Padre Pio di Gigione, grazie.
1: Anche a voi, anche a tutti quanti, persone che mangi bene.
0: Ciao Franco, grazie.
1: Ciao.

0: Gigione con Padre Pio, siamo quasi alla fine, 10 minuti alle 10 e quindi abbiamo ancora qualche saluto. E dunque c'è Costanza che dice: buongiorno Maurillo, salutami tutti, un abbraccio forte a tutti, quindi grazie Costanza. Quindi salutiamo Costanza, Michele, Angela e la piccola Francesca, un grosso abbraccio a tutti e quattro. E allora vediamo un attimino, adesso c'è una telefonata e siamo in provincia di Bari e troviamo Antonietta. Ciao Antonietta.
1: Ciao Maurillo.
0: Buongiorno, buongiorno, buon venerdì.
1: Grazie, allora, anche a te.
0: Allora, che canzone ci regali stamattina?
1: Gianni Morandi, Se non avessi più te.
0: Se non avessi più te, di Gianni Morandi, ok. Chi vuoi salutare, Antonietta?
1: Tutti i miei amici, okay. Mia madre, mia zia, okay. E poi a tutti voi della radio.
0: Va bene, grazie Antonietta, un abbraccio forte.
1: Tutti quelli che ascoltano, saluti e baci.
0: Ok, grazie, grazie. Un saluto anche alla mamma Nunzia, un abbraccio,
1: grazie
0: a tutte e due.
1: Ciao.
0: Ok?
1: Grazie.
0: Ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao, grazie. Ciao.

0: Va bene, siamo arrivati all'ultima canzone adesso che andiamo ad ascoltare. Salutiamo anche Sebastiano di Montegrotto Terme. Io prima di mettere la prossima canzone volevo mandare un grosso saluto a una persona che purtroppo ieri è mancata, ed è una persona straordinaria che nel mondo della radio tutti lo conoscono. Lui si chiama Massimo Righetto. Io voglio assolutamente salutarlo perché purtroppo l'altra notte, insomma, è venuto a mancare. Quindi do un abbraccio forte, forte, forte a Deborah e a tutta la famiglia. E adesso ascoltiamo il messaggio, l'ultimo messaggio che andiamo ad ascoltare. Eccolo qui.
1: Buongiorno, sono un anonimo. Vorrei ascoltare Fiori Bianchi per te di Jean-François Michel. Se è possibile,

Allora, io vorrei chiudere con l'ultima canzone, una canzone che si chiama La Radio, Eugenio Finardi, e con questo vorrei assolutamente mandare un grosso abbraccio a Sandro, a Tiziana, a Katiuscia e naturalmente a Deborah, e ricordando il grande Massimo Righetto, quindi la vogliamo dedicare a lui, Massimo Righetto, che tutti lo conoscono, tutti lo hanno conosciuto e purtroppo l'altra sera se n'è andato. Salutiamo anche Agostino e dice un saluto dalla Calabria, da Catanzaro, un saluto anche a Sebastiano di Montegrotto Terme. Allora, caro Massimo Righetto, questa è tutta per te.

Nel frattempo io saluto tutte le radio, grazie, noi torniamo domenica, no, domenica non ci saremo. Non ci saremo perché domenica noi saremo in onda dopo le 10, e quindi dalle 8 e mezza alle 10 ascolterete le più belle canzoni di Saluti e Baci alla Radio, poi noi dopo le 10 saremo in onda 10, 10 e mezza, saremo in onda da Rovigo, esattamente dalla piazza di Rovigo in centro, con la giornata del volontariato, quindi noi saremo lì in onda con Radio RVD. A tutti voi grazie, torniamo lunedì mattina, un abbraccio forte a tutti, grazie.

Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

0: Esta es. Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

Buongiorno. Siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono serate in cui l'eleganza è solo una facciata e dietro i gesti misurati si nascondono appetiti meno raffinati. Tutto è composto, misurato, e proprio per questo ogni crepa risplende di più. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un giallo classico. E quello di Simone Tempia si chiama Gran Galà con delitto. Se anche tu scrivi libri che amano il mistero, l'ironia e le stanze piene di segreti, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Ti aspettiamo. Intanto, quanto può essere misterioso un invito a cena? Beh, se arriva dalla contessa Mazzucco, che detesta profondamente il genere umano, parecchio. Soprattutto quando il destinatario è uno scrittore di poca fama che nulla ha a che fare con la nobiltà. Perché sì, a metà degli anni 60, per qualcuno la classe sociale conta ancora. E come? Eppure eccolo lì, seduto alla stessa tavola con un principe, un uomo dall'accento latinoamericano che trasuda sangue blu da ogni poro, e la nipote ribelle della padrona di casa. Gli altri accompagnatori saranno pure meno titolati, ma non per questo più cordiali. Forse si domandano che cosa ci faccia lui tra loro. In realtà se lo chiede anche lui. Lo scrittore ha la netta impressione che ciascuno degli ospiti sia lì per chiedere qualcosa alla contessa e che tra loro corrano legami segreti che nessuno desidera vedere affiorare. Di una cosa è certo, è la cena più strana a cui abbia mai partecipato. Prima ancora che arrivi l'antipasto, il corpo senza vita della contessa viene ritrovato nel suo studio. Tra gli invitati si nasconde un assassino e nessuno può andarsene. La villa è isolata dalla neve, il telefono è fuori uso. La polizia non può intervenire, ma la giustizia a volte trova altre strade. A poco tutti gli indizi sembrano puntare proprio verso lo scrittore. O forse qualcuno vuole che sia così. In fondo è la pedina più debole, almeno in apparenza. Ma chi sa usare bene le parole sa anche far parlare gli altri di ciò che non avrebbero mai voluto dire, di segreti che il tempo non è riuscito a seppellire. Di Simone Tempia, Gran Galà con delitto, in libreria da Garzanti.
0: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 18 settembre. Ariete, avete voglia di concludere la settimana lasciandovi alle spalle ogni preoccupazione. In amore avete bisogno di tanta leggerezza. Toro, una giornata nella quale potreste sentire il bisogno di cambiare prospettiva. Prima di fare una scelta importante, valutate le conseguenze. Gemelli, la vostra curiosità viene stimolata da incontri, notizie e conversazioni interessanti. Una proposta potrebbe aprire una nuova strada. Cancro, avete energia per portare a termine un impegno che ha richiesto fatica fisica e mentale. Non permettete però alla fretta di creare tensioni con i vostri collaboratori. Leone, la giornata vi regala entusiasmo e una maggiore fiducia nelle vostre possibilità. In amore sarete particolarmente luminosi e affascinanti. Vergine, avete ancora diverse cose da sistemare, ma riuscite a distinguere meglio ciò che è davvero urgente. In amore lasciate che una situazione si definisca da sola. Bilancia, una giornata favorevole per incontri e relazioni, anche se sul lavoro sarà necessario essere precisi. Non lasciate spazio ad equivoci. Scorpione, il vostro desiderio di capire fino in fondo persone e situazioni oggi può lasciare spazio a una maggiore apertura. In amore, che vi sta vicino, ha bisogno di capire quello che desiderate. Sagittario, la giornata vi appartiene e vi restituisce entusiasmo, fiducia e desiderio di fare progetti. In amore siete spontanei. Capricorno, avete bisogno di mettere ordine prima di dedicarvi a nuovi progetti. Una questione lasciata in sospeso può richiedere una risposta definitiva. Acquario, una giornata ricca di stimoli, nella quale un incontro può offrirvi una prospettiva nuova. In amore amore siete attratti da persone capaci di sorprendervi. Pesci, potreste avere la sensazione che una situazione richieda più chiarezza di quanto abbiate avuto finora. In amore, lasciatevi coinvolgere. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Ben ritrovati amici all'ascolto, parte in questo momento l'ultima puntata di stagione di Benvenuto Weekend.
0: Benvenuto Weekend.
1: E sarà una puntata speciale perché diciamo che sarà una vera e propria festa, ve lo posso assicurare. Io sono Alessandro Parodo, cominciamo.
0: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo, state ascoltando l'ultima puntata del meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via alla

0: tutti, sono Alessandro Parodo. State ascoltando l'ultima puntata del Meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via alla nuova stagione. Vi aspetto.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: alzare il volume. Purple Disco Machine and Kungs con Substitution. Diciamo che è un'ottima canzone di per sé, ma è anche un ottimo brano introduttivo a quello che sarà il primo spazio fisso di Benvenuto Weekend, ossia quello interamente riservato al DJ Vittorio Veneziano per la sua ultima sequenza mixata di stagione, ovviamente in soli 4 minuti. Però vi voglio ricordare che dalla prossima settimana e per tutta l'estate, quindi continuativamente, ci sarà il meglio di questa stagione gloriosa 2025-2026 fino all'inizio della nuova, ossia la 2026-2027. Quindi, per riepilogare, durante l'estate il meglio di Benvenuto Weekend, naturalmente sulla vostra radio preferita. Quindi lascio spazio al DJ Vittorio Veneziano per la sua sequenza 4x4.
1: Benvenuto Weekend.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo. State ascoltando l'ultima puntata del Meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via alla nuova stagione. Vi aspetto.
1: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
2: Disco Story.
3: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Il nostro disco story di oggi è entrato nella storia grazie a questo ritmo davvero spettacolare, Miranda con Vamos a la Playa. Parliamo ora di musica italiana grazie ad un artista straordinario. Stiamo parlando di Random, che è in collegamento telefonico con noi e che ringrazio ovviamente per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Ciao Random, o meglio ciao Emanuele.
1: Ciao amici, come va? Buon weekend a tutti quanti.
0: Grazie, grazie per essere con noi innanzitutto. So che sei in treno, quindi stiamo facendo questo collegamento in diretta, che più diretta non si può. Allora, Random, come sei nato tu artisticamente? Raccontaci di te, perché siamo curiosoni.
1: Guarda, la mia musica nasce in chiesa, è strano da dirlo. Io mi avvicino alla musica grazie a mio papà. E tramite gli strumenti musicali mi avvicino alla musica che avevo 8, 9 anni, 10 anni così, e suonando la batteria in chiesa. I miei genitori sono pastori di una chiesa e dove la musica, diciamo, è una parte molto importante di tutto, no?
0: Sì.
1: E quindi ho iniziato proprio suonando la batteria lì con lui. Lui cantava, suonava la chitarra e io suonavo la batteria.
0: Ma pensa che
1: poi
0: bella
1: piano andando
0: cosa.
1: Avanti.
0: Che bella questa
1: piano
0: cosa.
1: Piano piano andando avanti ho sempre coltivato di più questa passione, questo amore verso la musica, che poi ha preso varie sfaccettature. Quindi nel periodo dell'adolescenza, tramite il rap, il freestyle, ho fatto vari contest, varie cose, e poi piano piano, con il cambiare della mia persona, anche la mia musica ha cambiato forma, rispecchiando alla fine quello che sono, e oggi sono qua.
0: E tutti i valori che hai sicuramente incamerato, no, in questo tempo, li hai veramente messi nero su bianco sulla canzone che ascolteremo tra pochissimo. Tra l'altro, mi permetto di dire ai nostri amici all'ascolto: fate molta attenzione al testo, perché si parla di un brano che è nato per coinvolgere l'ascoltatore in una riflessione positiva, nonostante tutto il caos che c'è intorno, vedere il bicchiere mezzo pieno. Ma di questo vorrei che mi parlassi tu, Emanuele, ecco, e come è nato questo brano meraviglioso.
1: Allora, come ti dicevo, io sono molto credente, quindi questo pezzo nasce in realtà da una preghiera. Avevo 3 giorni per presentare la mia etichetta discografica, il singolo per l'estate,
0: sì,
1: che loro cercavano, e io non ho mai amato fare il singolo per l'estate in realtà, perché mi sembra una cosa molto costruita, no? Il fatto che poi d'estate devi uscire con quelle sonorità, con quella roba, perché è estate. Allora quello che cercavo era una cosa diversa, che potesse comunque rispecchiare il mio messaggio, continuare la narrazione comunque di amore, riscatto e salvezza che voglio portare, però con sonorità diverse. La canzone è arrivata ed è un pezzo che davvero, non voglio dire che ho scritto, ma più che è arrivata, perché è davvero arrivata, ed è un pezzo che riesce, secondo me, davvero a dire quello che penso e che sto vivendo in questo momento, ovvero che nonostante il caos, la velocità, no, di questo mondo, il fatto che molte volte anche noi artisti, ma anche noi persone normali, in questo caos siamo visti come numeri, come comunque cose che oggi ci sono e domani non ci sono più, il riuscire a riconoscere quello che è il nostro punto fisso nella vita, che io chiamo fede, però comunque uno, qualsiasi altra persona può chiamarla amore, famiglia, amicizia, qualsiasi altro valore, e questo legame è la cosa che ogni giorno a me personalmente, ma penso anche alle altre persone, se riescono a trovarla, ci dà la possibilità di rimanere connessi a qualcosa di vero in questo caos, e di riuscire ad uscire da appunto quello schema che purtroppo noi stessi nel corso degli anni ci siamo creati.
0: Tra l'altro tu stai dando un messaggio importante, cioè in un momento storico come quello che stiamo vivendo, in cui parlare di connessione significa quasi necessariamente parlare di internet, di cellulare, tu invece parli di connessione, esatto, con l'elemento fondamentale che è la vita, e questo veramente è un messaggio straordinario, davvero, complimenti. Senti, Emanuele, puoi ricordarci quelli che sono i tuoi contatti per raggiungerti, per seguire tutta la tua attività?
1: Guarda, io sono sia su Instagram, su TikTok, dappertutto, mi chiamo Random, semplicemente, e niente, cerco di comunicare quello che ti sto dicendo ogni giorno.
0: E allora fallo anche adesso, grazie alla tua canzone. Ti cedo virtualmente questo microfono, microfono che sarà sempre a tua completa disposizione. Grazie ancora per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Amici, era con noi Random.
1: Ragazzi, ora, in questo momento, fate molta attenzione perché state per ascoltare il mio nuovo singolo Fino a...

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend! Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e douche. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
3: Buongiorno, siete all'ascolto di Radio Domus Nova. Buon ascolto.

Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo, state ascoltando l'ultima puntata del Meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via alla nuova stagione. Vi aspetto.

uno di quei brani che ti fa dire e chi si ferma più, Hugo, Email, Angel e Alternate con Moving to the Sun, e il Sun, cioè il sole è qui sopra di noi, però attenzione, perché durante la stagione più calda ci sarà sempre la musica fresca della vostra emittente e ci sarà anche il meglio di Benvenuto Weekend, c'è il DJ Beda, adesso.

0: DJ Beda con Love in Time e adesso Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
8: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
10: Coyote vs Acme. Litigata! Al cinema dal 2 settembre.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini.
0: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo. State ascoltando l'ultima puntata del meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via alla nuova stagione. Vi aspetto.
1: Benvenuto Weekend.

0: mai più.
1: Noemi con Tu cosa fai questa sera. Tra pochissimo sarà la volta dell'ultima sequenza mixata per questa stagione, ovviamente, di Benvenuto Weekend, curata dal DJ Mix Mauro Guazzotti, e sempre musica.

Aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare!

0: Se siete in difficoltà, non perdete tempo. Chiamate il 1530. La Guardia Costiera è con voi.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo, state ascoltando l'ultima puntata del Meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via alla nuova stagione. Vi aspetto.
3: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: Lui è sempre con noi e anche in questo gran finale di stagione non può mancare assolutamente il DJ Mix Mauro Guazzotti da Milano per la sua sequenza mixata.
4: Benvenuto Weekend!

0: Alessandro Parodo, benvenuto weekend.
1: Amici, siamo arrivati al momento dei saluti, si chiude anche quest'ultima puntata del meglio di Benvenuto Weekend. Vi abbiamo fatto compagnia per tutta l'estate, io sono Alessandro Parodo, voglio semplicemente ricordarvi che dalla prossima settimana daremo vita alla nuova stagione, quindi vi aspetto numerosi come sempre. Vi saluto con una canzone azzeccatissima per salutare l'estate dei Righeira, è L'estate sta finendo. Appuntamento a tra 7 giorni, ricordate, nuova stagione di Benvenuto Weekend.

0: L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.
1: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Domus Novas, la prima web radio dei

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli della Maddalena, strada statale 388 del Tirso e Mandrolisai e di Oristano in direzione Cagliari. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 18 settembre. Ariete, avete voglia di concludere la settimana lasciandovi alle spalle ogni preoccupazione. In amore avete bisogno di tanta leggerezza. Toro, una giornata nella quale potreste sentire il bisogno di cambiare prospettiva. Prima di fare una scelta importante, valutate le conseguenze. Gemelli, la vostra curiosità viene stimolata da incontri, notizie e conversazioni interessanti. Una proposta potrebbe aprire una nuova strada. Cancro, avete energia per portare a termine un impegno che ha richiesto fatica fisica e mentale. Non permettete però alla fretta di creare tensioni con i vostri collaboratori. Leone, la giornata vi regala entusiasmo e una maggiore fiducia nelle vostre possibilità. In amore sarete particolarmente luminosi e affascinanti. Vergine, avete ancora diverse cose da sistemare, ma riuscite a distinguere meglio ciò che è davvero urgente. In amore lasciate che una situazione si definisca da sola. Bilancia, una giornata favorevole per incontri e relazioni, anche se sul lavoro sarà necessario essere precisi. Non lasciate spazio ad equivoci. Scorpione, il vostro desiderio di capire fino in fondo persone e situazioni oggi può lasciare spazio a una maggiore apertura. In amore, che vi sta vicino, ha bisogno di capire quello che desiderate. Sagittario, la giornata vi appartiene e vi restituisce entusiasmo, fiducia e desiderio di fare progetti. In amore siete spontanei. Capricorno, avete bisogno di mettere ordine prima di dedicarvi a nuovi progetti. Una questione lasciata in sospeso può richiedere una risposta definitiva. Acquario, una giornata ricca di stimoli, nella quale un incontro può offrirvi una prospettiva nuova. In amore siete attratti da persone capaci di sorprendervi. Pesci, potreste avere la sensazione che una situazione richieda più chiarezza di quanto abbiate avuto finora. In amore, lasciatevi coinvolgere. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: C'è il pericolo di una piena. Non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: È venerdì 18 settembre 2026. La Chiesa ricorda San Giuseppe da Copertino. La luna è crescente. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese. Dice: non si parli dei propri successi a chi non è riuscito. Non si dimentichino mai le sofferenze e i fallimenti quando si arriva al successo. E oggi si celebra la giornata internazionale della parità di retribuzione. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 96 veniva assassinato l'imperatore romano Domiziano, accoltellato da Liberto Stefano, che si era fatto ricevere per informarlo di una congiura contro di lui. Nel 1851 debuttava il quotidiano statunitense New York Times, in prima pagina due colonne dedicate alle notizie dall'Europa e da tre regioni italiane. Nel 1864 a Torino, riunione della commissione di guerra che individuava in Firenze la città più adatta a ricoprire il ruolo di capitale d'Italia. 80 anni fa, nel 1946, il presidente del Consiglio dei Ministri, Alcide De Gasperi, si dimetteva da segretario della Democrazia Cristiana. E nel 1970 moriva 27enne a Londra il chitarrista e cantante Jimi Hendrix, uno dei miti della musica rock. Nel 1984 il primatista del salto più alto con paracadute Joseph Kittinger atterrava a Cairo Montenotte dopo aver percorso in solitario la distanza record di 5703 km attraverso l'Atlantico con un pallone aerostatico. Nel 1997 la Repubblica di San Marino dedicava una serie di francobolli alla storia del fumetto italiano, celebrando anche Diabolik, Dylan Dog, Tex e Lupo Alberto. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Pino Maddaloni conquistava la medaglia d'oro nel judo categoria 73 kg. Nel 2008 Los Angeles celebrava il successo mondiale dei Village People, il gruppo musicale di San Francisco, dedicandogli una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. E nel 2014 falliva il referendum scozzese per ottenere l'indipendenza dal Regno Unito. Sono nati il 18 settembre. Nell'anno 53 l'imperatore romano Traiano. Nel 1819 il fisico Léon Foucault. Nel 1887 l'imprenditore Giacinto Ghia, gli attori Greta Garbo nel 1905, Rossano Brazzi nel 1916, Enrico Maria Salerno nel 1926 e Franco Franchi nel 1928. Nascevano oggi anche i cantanti Gabriella Ferri nel 1942 e Marco Masini nel 1964, il compositore e arrangiatore Vince Tempera nel 1946, il fondatore della scuderia Minardi di Formula 1 Giancarlo Minardi nel 1946, il ciclista Lance Armstrong nel 1971 e l'attrice e personaggio TV Laura Barriales, nata in questo giorno nel 1982. La nostra panoramica del 18 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia, la storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però, ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, questo è Pillole di Day. Io sono Manuel
7: e io sono Chiara.
6: Olio e spezie dimenticate
7: ai per la dispensa.

0: fossili e far diventare i vostri piatti degni di uno chef stellato.
1: Sono pillole di AI.
2: La storia è questa. Apriamo i cassetti della cucina e facciamo scoperte archeologiche da far impallidire Indiana Jones.
0: Ma davvero? Tiri fuori una boccetta di cumino o di curcuma comprata nel 2018 per fare una singola ricetta etnica e mai più aperta.
2: Ecco, ormai non è più una spezia. È un reperto storico privo di qualsiasi odore. Al massimo polvere di legno decorativa.
0: Per non parlare delle bottiglie di olio extravergine pregiato tenute sul ripiano per le occasioni speciali. Lasciate al caldo alla luce finché non sanno di cartone bagnato.
2: Risultato? Centinaia di euro di condimenti di alta qualità letteralmente buttati nella spazzatura. Ma prima di fare piazza pulita dei vostri barattoli lasciando la cucina spoglia come un deserto,
0: l'intelligenza artificiale diventa il nostro sommelier e magazziniere di fiducia.
2: Ecco, la prima applicazione fondamentale per evitare disastri e sprechi si chiama Pantry Check AI.
0: Inquadrate i codici a barre, ho scattato una foto alla bottiglia di olio, agli aceti e alle confezioni di spezie appena rientrate dalla spesa.
2: L'AI non vi dice solo la data stampata sulla confezione, ma vi calcola il tempo di vita reale del prodotto una volta aperto.
0: Vi avvisa, ad esempio: attenzione, quell'olio extravergine va consumato entro 2 mesi e spostalo subito lontano dai fornelli perché il calore lo sta rovinando.
2: Un vero e proprio consulente di conservazione che vi salvaguarda la materia prima che perda aroma e diventi inutilizzabile. E se avete la rastrelliera piena di condimenti strani e non avete la minima idea di come abbinarli per non farli scadere,
0: lì sfoderiamo la combinazione perfetta con Chef GPT o Super Cook.
2: Ecco, aprite l'app, spuntate tutte le spezie, le erbe, gli oli dimenticati nel fondo del cassetto, aggiungendo quello che avete in frigo.
0: E l'intelligenza artificiale vi elabora un menù su misura basato sulle cucine di tutto il mondo.
2: Vi dice esattamente come combinare quel cardamomo che non ho idea nemmeno di che cosa sia e quel coriandolo rimasti isolati per fare un curry pazzesco o una marinatura esotica per la cena di stasera.
0: Trasformate gli avanzi di dispensa in piatti gourmet sensazionali, consumate tutto prima che scade e non sprecate più un solo centesimo.
2: Quindi usare l'intelligenza artificiale in cucina vi aiuta a valorizzare quello che già avete in casa senza dover correre ogni volta al supermercato a comprare qualcosa che non ricorderete che cos'è.
0: Perché il vero segreto di un grande piatto risiede nei dettagli e nei condimenti giusti.
2: E ora sapete cosa fare con quelle spezie per questo weekend. Noi ci sentiamo

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Ci sono serate in cui l'eleganza è solo una facciata e dietro i gesti misurati si nascondono appetiti meno raffinati. Tutto è composto, misurato, e proprio per questo ogni crepa risplende di più. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un giallo classico. E quello di Simone Tempia si chiama Gran Galà con delitto. Se anche tu scrivi libri che amano il mistero, l'ironia e le stanze piene di segreti, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Ti aspettiamo. Intanto, quanto può essere misterioso un invito a cena? Beh, se arriva dalla contessa Mazzucco che detesta profondamente il genere umano, parecchio. Soprattutto quando il destinatario è uno scrittore di poca fama che nulla ha a che fare con la nobiltà. Perché sì, a metà degli anni 60, per qualcuno la classe sociale conta ancora. E come? Eppure eccolo lì. Seduto alla stessa tavola con un principe, un uomo dall'accento latinoamericano che trasuda sangue blu da ogni poro, e la nipote ribelle della padrona di casa. Gli altri accompagnatori saranno pure meno titolati, ma non per questo più cordiali. Forse si domandano che cosa ci faccia lui tra loro. In realtà se lo chiede anche lui. Lo scrittore ha la netta impressione che ciascuno degli ospiti sia lì per chiedere qualcosa alla contessa, e che tra loro corrano legami segreti che nessuno desidera vedere affiorare. Di una cosa è certo, è la cena più strana a cui abbia mai partecipato. Prima ancora che arrivi l'antipasto, il corpo senza vita della contessa viene ritrovato nel suo studio. Tra gli invitati si nasconde un assassino e nessuno può andarsene. La villa è isolata dalla neve, il telefono è fuori uso. La polizia non può intervenire, ma la giustizia a volte trova altre strade. A poco tutti gli indizi sembrano puntare proprio verso lo scrittore. O forse qualcuno vuole che sia così. In fondo è la pedina più debole, almeno in apparenza. Ma chi sa usare bene le parole sa anche far parlare gli altri di ciò che non avrebbero mai voluto dire. Di segreti che il tempo non è riuscito a seppellire. Di Simone Tempia, Gran Galà con delitto, in libreria da Garzanti.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Gusta la musica su Radio Domus Novas, solo buona musica, quella giusta, fresca, frizzante, come te.

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Per l'approfondimento ci colleghiamo con il nostro opinionista Alberto Contri, esperto di comunicazione. Pochi giorni fa, come tutti ormai saprete, l'anniversario delle Torri Gemelle, quindi dell'11 settembre, celebrazioni, commemorazioni ufficiali, però ci sono molte analisi tecniche che sembrano fornire un'altra narrazione. Alberto, ce le vuole spiegare?
2: Sì, è veramente interessante guardare le commemorazioni, leggere delle commemorazioni che compaiono sui media tradizionali, cosiddetti mainstream, se poi invece si dà un'occhiata ai social, soprattutto a X, l'ex Twitter, compaiono una quantità di analisi tecniche, ma veramente rilevanti, fatti da architetti, ingegneri, addirittura associazioni di pompieri, che finalmente portano alla luce una serie di contraddizioni che ci fanno veramente credere che non sia successo esattamente come hanno detto. La questione principale riguarda il fatto che ci fosse un aereo che si fosse schiantato contro una delle due torri, è la prima volta, e sono saltati fuori dei video di alcuni turisti giapponesi dopo 23 anni che hanno ripreso il filmato, fatto il filmato da una posizione sottostante dove non si vede nessun aereo. Poi ci sono in realtà invece una serie di rilievi tecnici che spiegano come è stata costruita la torre, di quali rinforzi possedessero le colonne portanti, le colonne laterali, la resistenza al fuoco, tutte che dimostrano che anche di fronte a un impatto e a un incendio al massimo sarebbero crollati i primi piani. Tra l'altro io ci sono stato effettivamente e ci sono due ascensori, uno che va fino al 50° piano e uno che poi si scende e si prende l'altro. Era stato fatto per dividere la porzione restante del grattacielo per motivi di sicurezza e per fare in modo che qualsiasi incidente di fuoco in particolare non si trasmettesse ai piani inferiori, perché c'erano delle separazioni particolari. E poi a questo punto sorgono tutte il dubbio riguardo ai pompieri, anche a un capo dei pompieri che dice: ma guardate, noi eravamo lì sotto e abbiamo sentito una serie di detonazioni boom boom boom boom boom boom boom, boom, che erano le famose detonazioni che fanno ritenere che sia stata una demolizione controllata. Dopodiché bisogna parlare anche del famoso edificio 7 che qualche ora dopo va giù, come implode su se stesso, come se fosse un soufflé sfondato, e invece anche quello poi, guardando a rallenti, si vedono tante piccole luminosità che sono le cariche di termite, questo esplosivo particolare che viene usato per le demolizioni controllate. Ma di altre congruenze ce ne sono a non finire. Per esempio l'aereo che sarebbe finito contro il Pentagono, non si vede un pezzo di qualcosa avanzato, cascato intorno, non c'è un avanzo, non c'è un corpo, non c'è una poltrona, insomma stanno venendo fuori, se non che ci hanno martellato così tanto per così tanti anni seguendo quello che era uno dei principi di Goebbels: dite una bugia per mille volte e diventerà una verità. E poi di fronte ad alcune controosservazioni che vengono poste su X dai cosiddetti debunkers, salta fuori che come unica reazione ti postano i dati ufficiali del governo. Va bene, ma allora non puoi chiedere all'oste se il vino è buono. Insomma, quella rientra probabilmente in una delle più gigantesche false flag della storia, una falsa bandiera. E vediamo che lo scopo è sempre quello: crearsi un nemico per poi avere la scusa per andare a fare una guerra, come a suo tempo fu per l'Afghanistan.
1: Benissimo, la ringrazio Contri per averci appunto snocciolato quelle che sono alcune delle incongruenze che emergono riguardo all'11 settembre, una data che sicuramente continuerà a far parlare anche nel corso degli anni, appunto per tutto quello che lei ci ha elencato e altro che ovviamente viene sottaciuto. Grazie ancora.
2: Grazie a voi, alla prossima.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.
5: Disco novità. Disco novità.
6: Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Salute e società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
3: Bentrovati da Marco Caracciolo. Una malattia rara del fegato, autoimmune, che colpisce soprattutto le donne e che può avere un impatto importante sulla qualità di vita. È la colangite biliare primitiva, o PBC, spesso difficile da riconoscere anche per sintomi come prurito e stanchezza cronica. A raccontare ciò che significa convivere con questa patologia è una nuova campagna che, attraverso l'arte e le testimonianze dei pazienti, vuole rendere visibile ciò che spesso rimane nascosto. Massimiliano Bordignon.
4: Si chiama All the Feelings with PBC, voci ed emozioni di chi vive con la colangite biliare primitiva, ed è la campagna globale promossa da Gilead Sciences col patrocinio di associazioni di pazienti e società scientifiche impegnate nell'area. La campagna dà forma a emozioni, bisogni ed esperienze di chi vive con la malattia attraverso il linguaggio universale dell'arte, una serie di testimonianze rese tangibili dall'opera dell'artista berlinese di origine siriana Nour Kvis, che ha reinterpretato nei suoi dipinti esperienze spesso difficili da raccontare. La colangite biliare primitiva è una malattia epatica cronica autoimmune del fegato che colpisce prevalentemente le donne tra i 45 e i 65 anni, come sottolinea la professoressa Cristina Rigamonti, docente di gastroenterologia presso l'Università del Piemonte Orientale.
5: La colangite biliare primitiva è una malattia autoimmune cronica del fegato che colpisce prevalentemente le persone di sesso femminile che hanno un'età compresa tra i 45 e i 65 anni. È una malattia progressiva che, se non identifichiamo in tempo e non trattiamo adeguatamente, può evolvere verso delle forme molto avanzate di epatopatia che comportano poi anche la necessità del trapianto di fegato. I pazienti che ne sono affetti possono presentarsi del tutto asintomatici, con solo delle alterazioni degli esami di laboratorio degli indici di funzione epatica, facendo degli esami di laboratorio, o con il riscontro di autoanticorpi fatti ad esami per altre motivazioni. Una quota di pazienti invece si presenta perché ha dei sintomi che sono molto caratteristici e che impattano anche sulla qualità di vita, che sono il prurito e la fatigue. Il prurito tutti sappiamo cos'è, particolare nei pazienti con PBC, insorge e peggiora nelle ore serali, riduce la qualità del sonno, impatta sulla possibilità di riposo dei pazienti e insorge in assenza completa di lesioni cutanee. La fatigue è un senso di debolezza profonda che rende difficile lo svolgimento delle normali attività quotidiane, che riduce l'attenzione e la capacità di concentrazione anche sul lavoro e che può davvero incidere negativamente sul benessere psicologico e emotivo delle pazienti. Sebbene impattino in questo modo sulla qualità di vita, spesso però vengono sottovalutati questi sintomi o non adeguatamente presi in considerazione, questo può portare a un ritardo diagnostico. Quindi è importante non sottovalutare questi sintomi, e la campagna All the Feelings with PBC vuole proprio portare alla conoscenza di tutti, aumentare la consapevolezza di questa malattia, dei sintomi che la caratterizzano, e ha un'importanza non solo per i pazienti ma anche per noi medici.
4: La campagna All the Feelings with PBC intende favorire una maggiore comprensione della patologia e del suo impatto quotidiano, creando uno spazio di riconoscimento e condivisione. A ribadirne l'importanza, Massimiliano Conforti, presidente dell'associazione di pazienti EPAC ETS.
6: E la giornata di oggi è importantissima perché porta su in alto l'attenzione su questa patologia che colpisce 9 donne su 10, che si chiama colangite biliare primitiva ed è ancora poco conosciuta, quindi va fatto ancora tanto, e iniziative come queste di oggi possono essere molto utili a tutta la popolazione generale e a livello conoscitivo, ma anche ai pazienti.
4: La campagna contribuisce alla sensibilizzazione, all'empowerment del paziente, ovvero a farlo diventare parte attiva della sua cura, come racconta Davide Salvioni, presidente di AMAF APS, Associazione Malattie Autoimmuni del Fegato.
7: L'associazione dei pazienti è fondamentale quando si parla di patologie rare o croniche, come ad esempio la colangite biliare primitiva. quando un paziente riceve una diagnosi di colangite biliare primitiva si sente un po' perso, è una patologia di cui non si sente parlare, non si sa chi ce l'abbia, non ci sono riferimenti. Il fatto di avere un'associazione che permette la condivisione tra pazienti, la possibilità di parlare, la possibilità di reperire informazioni è fondamentale perché dà un punto di riferimento dove potersi incontrare e poter essere se stessi. L'empowerment chiaramente è collegato a questo processo di informazione del paziente e diciamo che è una crescita del paziente, una crescita che riguarda non soltanto l'aspetto clinico ma anche tutto l'aspetto emotivo e psicologico del paziente. Chiaramente un paziente che è informato, un paziente che è cosciente di quello che è il suo percorso di cura può aderire meglio alla terapia, può comunicare meglio al clinico i propri sintomi e quindi insieme avere un processo virtuoso che permette una cura migliore della propria patologia.
3: Per questa edizione è tutto, da Marco Caracciolo, a risentirci.
1: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e douche. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
8: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
9: Va ora in onda
10: Black Coffee, il meglio della soul funk e

I Wild Cherry erano una cover band hard rock, ma con l'avvento e la popolarità dell'era disco il gruppo trovò sempre più difficile trovare ingaggi. Parisi, il leader del gruppo, tentò di convincere i suoi compagni a inserire brani dance nelle serate, ma loro si opposero perché non volevano essere etichettati come una band disco. La svolta avvenne durante una serata in un locale di Pittsburgh, quando qualcuno urlò: suonate un po' di musica funk, ragazzi bianchi. Parisi prese una penna e scrisse la canzone in 5 minuti, un pezzo che ha fatto la storia del funk, superando

Black Coffee, un'ora di soul, funky ed R&B qui nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco. Ancora 1976, ma con The Brothers Johnson.

My Face con uno dei giri di basso più devastanti della storia della musica. Loro sono i fratelli George e Louis Johnson, prodotti da quel genio assoluto di Quincy Jones, un pezzo che è un vero e proprio manifesto per la musica funk. Brano estratto dal loro album di debutto Look Out Far del 1976. E visto che abbiamo citato il genio di Quincy Jones, perché non andare ad ascoltare un brano di un suo album, The Dude del 1981, il brano si chiama I No Corrida.

0: All'epoca quest'uomo era già l'architetto sonoro più influente del pianeta, capace di plasmare i successi di Michael Jackson e Frank Sinatra, ma quando decide di pubblicare un disco a suo nome trasforma la classe assoluta in un concentrato di pura adrenalina, funk e disco. Sto parlando dell'immortale Quincy Jones, era I No Corrida. Un altro genio, arriva Al Jarreau.
1: ¡1983!

Se c'è un brano in grado di trasformare anche la giornata più nuvolosa in una passeggiata di sole, beh, è Morning, un vero toccasana contro lo stress. Dal suo omonimo album del 1983, una vera e propria sferzata di energia positiva firmata da uno dei più grandi vocalist di tutti i tempi, Al Jarreau. Lui non canta semplicemente le note, le fa rimbalzare, le modella come fossero uno strumento a fiato. Chiudiamo la prima parte con It's About Time, capinata da Jean-Paul Blue Munich. La band ci regala un vero e proprio inno alla positività con la voce rassicurante di Joe Rose. Ascoltiamogli Incognito.

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Il cane è il miglior amico dell'uomo. La vacanza è il peggior nemico del cane. Non abbandonarlo.
2: Black coffee. Black coffee. Black coffee.
3: Le novità

Curious Subject, il nuovo di Chaka Khan, un inno alla maturità e all'autoaccettazione, un brano raffinato e coinvolgente che unisce una produzione moderna con la collaborazione di Sia. Il brano ha avuto anche un debutto spettacolare grazie a un'esclusiva esibizione live della cantante sulla prestigiosa piattaforma internazionale Color Show. Adesso tuffiamoci nel sound avvolgente di una delle voci più belle e potenti del nuovo R&B internazionale. Lei è Coco Jones. Questo è il suo splendido singolo che si chiama La Omi.

E dopo Coco Jones in arrivo una ballata elegante e sensuale con un'atmosfera magica dove il jazz incontra il soul più profondo. Per voi I Belong to You, unione perfetta tra il sax di Bonnie James e la voce bellissima di Lady Z.

era Lady Z con il sax di Bonnie James. Nella prossima novità le voci sono quelle del talento solo di Lucky Day e di Leon Thomas, con un suono che unisce la tradizione dell'R&B a tocchi moderni e raffinati, il tutto nel nuovo singolo che si chiama Fly Who Out.

L'ultima novità vanta la firma di Dr. Dre. Qui abbiamo una collaborazione esplosiva direttamente dal progetto Kill the King, Anderson .Paak insieme a T.I. e insieme a Stallone, il funk e il rap con il brano Where I Am From.

0: 5, le novità oggi direttamente da Color Show, dal suo ultimo album Chuckzilla, Chaka Khan con Curious Subject, il nuovo di Coco Jones con Low Me Traug, il sax di Bonnie James e la dolcezza di Lady Z in I Belong To You, la collaborazione di Lucky Day insieme a Leon Thomas con Fly Who Out ed il funk e rap dell'ultimo brano di Anderson .Paak con Where I Am From.
1: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
3: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Nel 1975 questo gigante del soul conquistava le classifiche mondiali con il suo sound orchestrale e quel timbro baritonale unico nel suo genere. Nonostante il testo sia profondamente sensuale e sembra dedicato a una donna, Barry White rivelò in un'intervista a Billboard che la canzone era dedicata alla sua carriera, visto che in quel periodo ogni suo brano era un successo. Era What I Am Gonna Do With You. Il ritorno di Bruno Mars con l'album The Romantic uscito ad inizio del 2026, una delle novità più interessanti di quest'anno. Ascoltiamo On My Soul.

Era Bruno Mars con On My Soul. Adesso prepariamoci a fare un viaggio nel tempo con una ballata di puro soul uscito nel 1975 all'interno del capolavoro That's the Way of the World. Questo brano è una carezza in musica, la voce inconfondibile è quella di Phil Bailey, che si fonde alla perfezione con il calore del compianto Maurice White. Be Ever Wonderful, gli Earth, Wind and Fire.

Erano gli Heart, Wind and Fire con Be Ever Wonderful, adesso un vero e proprio gioiello nel genere soft rock che ha dominato le classifiche americane conquistando il primo posto e diventando la colonna sonora di intere generazioni. Baby Come Back the Player, che fu anche il brano di esordio del gruppo californiano nel 1977, dove vedeva al basso un certo Ron Moss il Ridge di Beautiful.

Gli OJs ci ricordano che la musica non serve solo a divertirsi, ma è un linguaggio universale, porta messaggi di speranza, unisce le persone e racconta la realtà. Il sound è quello inconfondibile di Philadelphia, curato dai maestri Gamble and Huff. Il risultato è un capolavoro assoluto. 1975 era Message in Your Music. Chiudiamo la puntata di oggi con un classico della disco, You Can Do It, sono One Way.

0: You Can Do It era l'ultimo brano di oggi qui a Black Coffee. Questo era Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B qui nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco. Oggi mi sono dimenticato di salutare la Carla Vetturini per la parte musicale, per la parte tecnica va Mirko Centofanti. Un grazie, ovviamente un grazie a tutti i nostri ascoltatori.
1: Thank you. Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazione a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli della Maddalena, strada statale 388 del Tirso e Mandrolisai e di Oristano in direzione Cagliari. Sulla strada statale 129 bis trasversale Sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: È venerdì 18 settembre 2026. La chiesa ricorda San Giuseppe da Copertino. La luna è crescente. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese. Dice: non si parli dei propri successi a chi non è riuscito. Non si dimentichino mai le sofferenze e i fallimenti quando si arriva al successo. E oggi si celebra la giornata internazionale della parità di retribuzione. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 96 veniva assassinato l'imperatore romano Domiziano, accoltellato da Liberto Stefano, che si era fatto ricevere per informarlo di una congiura contro di lui. Nel 1851 debuttava il quotidiano statunitense New York Times, in prima pagina due colonne dedicate alle notizie dall'Europa e da tre regioni italiane. Nel 1864 a Torino, riunione della commissione di guerra che individuava in Firenze la città più adatta a ricoprire il ruolo di capitale d'Italia. 80 anni fa, nel 1946, il presidente del Consiglio dei Ministri, Alcide De Gasperi, si dimetteva da segretario della Democrazia Cristiana. E nel 1970 moriva 27enne a Londra il chitarrista e cantante Jimi Hendrix, uno dei miti della musica rock. Nel 1984 il primatista del salto più alto con paracadute, Joseph Kittinger, atterrava a Cairo Montenotte dopo aver percorso in solitario la distanza record di 5703 km attraverso l'Atlantico con un pallone aerostatico. Nel 1997 la Repubblica di San Marino dedicava una serie di francobolli alla storia del fumetto italiano, celebrando anche Diabolik, Dylan Dog, Tex e Lupo Alberto. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Pino Maddaloni conquistava la medaglia d'oro nel judo categoria 73 kg. Nel 2008 Los Angeles celebrava il successo mondiale dei Village People, il gruppo musicale di San Francisco, dedicandogli una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. E nel 2014 falliva il referendum scozzese per ottenere l'indipendenza dal Regno Unito. Sono nati il 18 settembre. Nell'anno 53 l'imperatore romano Traiano. Nel 1819 il fisico Léon Foucault. Nel 1887 l'imprenditore Giacinto Ghia, gli attori Greta Garbo nel 1905, Rossano Brazzi nel 1916, Enrico Maria Salerno nel 1926 e Franco Franchi nel 1928. Nascevano oggi anche i cantanti Gabriella Ferri nel 1942 e Marco Masini nel 1964, il compositore e arrangiatore Vince Tempera nel 1946, il fondatore della scuderia Minardi di Formula 1 Giancarlo Minardi nel 1947, il ciclista Lance Armstrong nel 1948, 1971, e l'attrice e personaggio TV Laura Barriales, nata in questo giorno nel 1982. La nostra panoramica del 18 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: trasfusione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono serate in cui l'eleganza è solo una facciata e dietro i gesti misurati si nascondono appetiti meno raffinati. Tutto è composto, misurato, e proprio per questo ogni crepa risplende di più. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un giallo classico. E quello di Simone Tempia si chiama Gran Galà con Delitto. Se anche tu scrivi libri che amano il mistero, l'ironia e le stanze piene di segreti, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Ti aspettiamo! Intanto, quanto può essere misterioso un invito a cena? Beh, se arriva dalla contessa Mazzucco che detesta profondamente il genere umano, parecchio. Soprattutto quando il destinatario è uno scrittore di poca fama che nulla ha a che fare con la nobiltà. Perché sì, a metà degli anni 60, per qualcuno la classe sociale conta ancora. E come? Eppure eccolo lì, seduto alla stessa tavola con un principe, un uomo dall'accento latinoamericano che trasuda sangue blu da ogni poro, e la nipote ribelle della padrona di casa. Gli altri accompagnatori saranno pure meno titolati, ma non per questo più cordiali. Forse si domandano che cosa ci faccia lui tra loro. In realtà se lo chiede anche lui. Lo scrittore ha la netta impressione che ciascuno degli ospiti sia lì per chiedere qualcosa alla contessa e che tra loro corrano legami segreti che nessuno desidera vedere affiorare. Di una cosa è certo, è la cena più strana a cui abbia mai partecipato. Prima ancora che arrivi l'antipasto, il corpo senza vita della contessa viene ritrovato nel suo studio. Tra gli invitati si nasconde un assassino e nessuno può andarsene. La villa è isolata dalla neve, il telefono è fuori uso. La polizia non può intervenire, ma la giustizia a volte trova altre strade. A poco tutti gli indizi sembrano puntare proprio verso lo scrittore. O forse qualcuno vuole che sia così. In fondo è la pedina più debole, almeno in apparenza. Ma chi sa usare bene le parole sa anche far parlare gli altri di ciò che non avrebbero mai voluto dire, di segreti che il tempo non è riuscito a seppellire. Di Simone Tempia, Gran Galà con Delitto, in libreria da Garzanti.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli della Maddalena, strada statale 388 del Tirso e Mandrolisai e di Oristano in direzione Cagliari. Sulla strada statale 129 bis trasversale Sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: State ascoltando Radio Domus Novas.

Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con...

0: fortuna.
1: Disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
2: Disco novità.
3: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: È venerdì 18 settembre 2026. La chiesa ricorda San Giuseppe da Copertino. La luna è crescente. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese. Dice: non si parli dei propri successi a chi non è riuscito. Non si dimentichino mai le sofferenze e i fallimenti quando si arriva al successo. E oggi si celebra la giornata internazionale della parità di retribuzione. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 96 veniva assassinato l'imperatore romano Domiziano, accoltellato da Liberto Stefano, che si era fatto ricevere per informarlo di una congiura contro di lui. Nel 1851 debuttava il quotidiano statunitense New York Times, in prima pagina due colonne dedicate alle notizie dall'Europa e da tre regioni italiane. Nel 1864 a Torino, riunione della commissione di guerra che individuava in Firenze la città più adatta a ricoprire il ruolo di capitale d'Italia. 80 anni fa, nel 1946, il presidente del Consiglio dei Ministri, Alcide De Gasperi, si dimetteva da segretario della Democrazia Cristiana. E nel 1970 moriva 27enne a Londra il chitarrista e cantante Jimi Hendrix, uno dei miti della musica rock. Nel 1984 il primatista del salto più alto con paracadute, Joseph Kittinger, atterrava a Cairo Montenotte dopo aver percorso in solitario la distanza record di 5703 km attraverso l'Atlantico con un pallone aerostatico. Nel 1997 la Repubblica di San Marino dedicava una serie di francobolli alla storia del fumetto italiano, celebrando anche Diabolik, Dylan Dog, Tex e Lupo Alberto. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Pino Maddaloni conquistava la medaglia d'oro nel judo categoria 73 kg. Nel 2008 Los Angeles celebrava il successo mondiale dei Village People, il gruppo musicale di San Francisco, dedicandogli una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. E nel 2014 falliva il referendum scozzese per ottenere l'indipendenza dal Regno Unito. Sono nati il 18 settembre. Nell'anno 53 l'imperatore romano Traiano. Nel 1819 il fisico Léon Foucault. Nel 1887 l'imprenditore Giacinto Ghia, gli attori Greta Garbo nel 1905, Rossano Brazzi nel 1916, Enrico Maria Salerno nel 1926 e Franco Franchi nel 1928. Nascevano oggi anche i cantanti Gabriella Ferri nel 1942 e Marco Masini nel 1964, il compositore e arrangiatore Vince Tempera nel 1946, il fondatore della scuderia Minardi di Formula 1 Giancarlo Minardi nel 1946, il ciclista Lance Armstrong nel 1971 e l'attrice e personaggio TV Laura Barriales, nata in questo giorno nel 1982. La nostra panoramica del 18 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli della Maddalena, strada statale 388 del Tirso e Mandrolisai e di Oristano in direzione Cagliari. Sulla strada statale 129 bis trasversale Sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare

Vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

butto questi soldi come fiori freschi. So che ce ne sono molti dove ho preso questi. E le cime mi appagano, le rime mi pagano, le tipe mi amano e tu mi detesti. Improvviso come il jet.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono serate in cui l'eleganza è solo una facciata e dietro i gesti misurati si nascondono appetiti meno raffinati. Tutto è composto, misurato, e proprio per questo ogni crepa risplende di più. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un giallo classico. E quello di Simone Tempia si chiama Gran Galà con Delitto. Se anche tu scrivi libri che amano il mistero, l'ironia e le stanze piene di segreti, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Ti aspettiamo! Intanto, quanto può essere misterioso un invito a cena? Beh, se arriva dalla contessa Mazzucco che detesta profondamente il genere umano, parecchio. Soprattutto quando il destinatario è uno scrittore di poca fama che nulla ha a che fare con la nobiltà. Perché sì, a metà degli anni 60, per qualcuno la classe sociale conta ancora. E come? Eppure eccolo lì, seduto alla stessa tavola con un principe, un uomo dall'accento latinoamericano che trasuda sangue blu da ogni poro, e la nipote ribelle della padrona di casa. Gli altri accompagnatori saranno pure meno titolati, ma non per questo più cordiali. Forse si domandano che cosa ci faccia lui tra loro. In realtà se lo chiede anche lui. Lo scrittore ha la netta impressione che ciascuno degli ospiti sia lì per chiedere qualcosa alla contessa e che tra loro corrano legami segreti che nessuno desidera vedere affiorare. Di una cosa è certo, è la cena più strana a cui abbia mai partecipato. Prima ancora che arrivi l'antipasto, il corpo senza vita della contessa viene ritrovato nel suo studio. Tra gli invitati si nasconde un assassino e nessuno può andarsene. La villa è isolata dalla neve, il telefono è fuori uso. La polizia non può intervenire, ma la giustizia a volte trova altre strade. A poco tutti gli indizi sembrano puntare proprio verso lo scrittore. O forse qualcuno vuole che sia così. In fondo è la pedina più debole, almeno in apparenza. Ma chi sa usare bene le parole sa anche far parlare gli altri di ciò che non avrebbero mai voluto dire, di segreti che il tempo non è riuscito a seppellire. Di Simone Tempia, Gran Galà con Delitto, in libreria da Garzanti.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earthwind and Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic
2: con Marchio Del Vais,
3: uno dopo l'altro, solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic in onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Per l'approfondimento ci colleghiamo con il nostro opinionista Alberto Contri, esperto di comunicazione. Pochi giorni fa, come tutti ormai saprete, l'anniversario delle Torri Gemelle, quindi dell'11 settembre, celebrazioni, commemorazioni ufficiali, però ci sono molte analisi tecniche che sembrano fornire un'altra narrazione. Alberto ce le vuole spiegare?
3: Sì, è veramente interessante guardare le commemorazioni, leggere delle commemorazioni che compaiono sui media tradizionali, cosiddetti mainstream, se poi invece si dà un'occhiata ai social, soprattutto a X, l'ex Twitter, compaiono una quantità di analisi tecniche, ma veramente rilevanti, fatti da architetti, ingegneri, addirittura associazioni di pompieri, che finalmente portano alla luce una serie di contraddizioni che ci fanno veramente credere che non sia successo esattamente come hanno detto. La questione principale riguarda il fatto che ci fosse un aereo che si fosse schiantato contro una delle due torri, è la prima volta, e sono saltati fuori dei video di alcuni turisti giapponesi dopo 23 anni che hanno ripreso il filmato, fatto il filmato da la posizione sottostante, dove non si vede nessun aereo. Poi ci sono in realtà invece una serie di rilievi tecnici che spiegano come è stata costruita la torre, di quali rinforzi possono essere le colonne portanti, le colonne laterali, la resistenza al fuoco, tutte che dimostrano che anche di fronte a un impatto e a un incendio al massimo sarebbero crollati i primi piani. Tra l'altro io ci sono stato effettivamente e ci sono due ascensori, uno che va fino al 50° piano e uno che poi si scende e si prende l'altro. Era stato fatto per dividere la porzione restante del grattacielo per motivi di sicurezza e per fare in modo che qualsiasi incidente di fuoco in particolare non si trasmettesse ai piani inferiori, perché c'erano delle separazioni particolari. E poi a questo punto sorgono tutte il dubbio riguardo ai pompieri, anche a un capo dei pompieri che dice: ma guardate, noi eravamo lì sotto e abbiamo sentito una serie di detonazioni boom boom boom boom boom boom boom, boom, che erano le famose detonazioni che fanno ritenere che sia stata una demolizione controllata. Dopodiché bisogna parlare anche del famoso edificio 7, che qualche ora dopo va giù, come implode su se stesso, come se fosse un soufflé sfondato, e invece anche quello, poi guardando a ralentì, si vedono tante piccole luminosità che sono le cariche di termite, questo esplosivo particolare che viene usato per le demolizioni controllate. Ma di altre congruenze ce ne sono a non finire. Per esempio l'aereo che sarebbe finito contro il Pentagono, non si vede un pezzo di qualcosa avanzato, cascato intorno, non c'è un avanzo, non c'è un corpo, non c'è una poltrona, insomma stanno venendo fuori, se non che ci hanno martellato così tanto per così tanti anni seguendo quello che era uno dei principi di Goebbels: dite una bugia per mille volte e diventerà una verità. E poi di fronte ad alcune controosservazioni che vengono poste su X dai cosiddetti debunkers, salta fuori che come unica reazione ti postano i dati ufficiali del governo. Va bene, ma allora non puoi chiedere all'oste se il vino è buono. Insomma, quella rientra probabilmente in una delle più gigantesche false flag della storia, una falsa bandiera. E vediamo che lo scopo è sempre quello: crearsi un nemico per poi avere la scusa per andare a fare una guerra, come a suo tempo fu per l'Afghanistan.
2: Benissimo, la ringrazio Contri per averci appunto snocciolato quelle che sono alcune delle incongruenze che emergono riguardo all'11 settembre, una data che sicuramente continuerà a far parlare anche nel corso degli anni, appunto per tutto quello che lei ci ha elencato e altro che ovviamente viene sottaciuto. Grazie ancora.
3: Grazie a voi e alla prossima.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: spezie fossili e far diventare i vostri piatti degni di uno chef stellato.
1: Sono pillole di AI.
2: La storia è questa. Apriamo i cassetti della cucina e facciamo scoperte archeologiche da far impallidire Indiana Jones.
0: Ma davvero? Tiri fuori una boccetta di cumino o di curcuma comprata nel 2018 per fare una singola ricetta etnica e mai più aperta.
2: Ecco, ormai non è più una spezia. È un reperto storico privo di qualsiasi odore, al massimo polvere di legno decorativa.
0: Per non parlare delle bottiglie di olio extravergine pregiato tenute sul ripiano per le occasioni speciali, lasciate al caldo alla luce finché non sanno di cartone bagnato.
2: Risultato? Centinaia di euro di condimenti di alta qualità letteralmente buttati nella spazzatura. Ma prima di fare piazza pulita dei vostri barattoli lasciando la cucina spoglia come un deserto,
0: l'intelligenza artificiale diventa il nostro sommelier e magazziniere di fiducia.
2: Ecco, la prima applicazione fondamentale per evitare disastri e sprechi si chiama Pantry Check AI.
0: Inquadrate i codici a barre, ho scattato una foto alla bottiglia di olio, agli aceti, alle confezioni di spezie appena rientrate dalla spesa.
2: L'AI non vi dice solo la data stampata sulla confezione, ma vi calcola il tempo di vita reale del prodotto una volta aperto.
0: Vi avvisa ad esempio: attenzione, quell'olio extravergine va consumato entro 2 mesi e spostalo subito lontano dai fornelli perché il calore lo sta rovinando.
2: Un vero e proprio consulente di conservazione che vi salvaguarda la materia prima che perda aroma e diventi inutilizzabile. E se avete la rastrelliera piena di condimenti strani e non avete la minima idea di come abbinarli per non farli scadere,
0: lì sfoderiamo la combinazione perfetta con Chef GPT o Super Cook.
2: Ecco, aprite l'app, spuntate tutte le spezie, le erbe, gli oli dimenticati nel fondo del cassetto, aggiungendo quello che avete in frigo.
0: E l'intelligenza artificiale vi elabora un menù su misura basato sulle cucine di tutto il mondo.
2: Vi dice esattamente come combinare quel cardamomo che non ho idea nemmeno di che cosa sia e quel coriandolo rimasti isolati per fare un curry pazzesco o una marinatura esotica per la cena di stasera.
0: Trasformate gli avanzi di dispensa in piatti gourmet sensazionali, consumate tutto prima che scade e non sprecate più un solo centesimo.
2: Quindi usare l'intelligenza artificiale in cucina vi aiuta a valorizzare quello che già avete in casa senza dover correre ogni volta al supermercato a comprare qualcosa che non ricorderete che cos'è.
0: Perché il vero segreto di un grande piatto risiede nei dettagli e nei condimenti giusti.
2: E ora sapete cosa fare con quelle spezie per questo weekend. Noi ci sentiamo la settimana prossima.
0: Ciao!
1: Sono pillole di AI.
3: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Non bruciare, non bruciare con il fuoco, non scherzare, che se bruci la foresta viene uno che ti arresta.
5: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
6: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
7: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
8: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
9: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 nel Corpo Forestale dello Stato.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con Fortuna.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

L'estate è finita, si torna a scuola, eppure a casa, via le vacanze, dai giù a repare, eppure male. Amici radioascoltatori, sì, siamo arrivati quest'anno. Boh, vabbè. Siamo arrivati anche quest'anno all'appuntamento finale di Summer Live, di Tempo Zero Summer Live, targato estate, ecco. Perché siamo direttamente nella settimana dal 14 al 20 agosto 2026. Ora, è vero che i settembrini sono in vacanza, è vero tutto quello che vi pare, ma è altrettanto vero che questa settimana sono riaperte le scuole. Ecco, e tu, amico radioascoltatore, studente della mia vita, mio amico millennial, mio amico... No, boomer no. Noi boomer ci siamo già andati a scuola. Voi tu della generazione Z, ecco. Ora vedrai che non ti svegli più a mezzodì, ora vedrai che esci da quella stanza, perché comunque devi tornare a scuola e vivere il nuovo anno scolastico. Buon anno scolastico 2026-27 a tutti gli studenti e anche a tutto il corpo scolastico. Buon lavoro a ognuno di voi, amici miei, siamo arrivati, la settimana prossima riparte ufficialmente la nuova stagione di Tempo Zero. E questo programma, che non ho capito veramente, cioè la metamorfosi per la quale un programma di questa portata, ecco, e sono anche orgoglioso però, sia arrivato alla 15ª stagione, perché dalla prossima settimana l'apriremo. La mia 15ª stagione artistica, e come dico ogni anno al finire della stagione estiva, fatemelo dire, tanto alla fine non è che Consuelo se lo ricorda, no? Fatemi un po' essere ripetitivo. Io che nelle corsie di un ospedale sognavo di diventare uno speaker, sono diventato anche uno speaker globale, veramente. Comunque, scherzi a parte, ragazzi, si aprirà la 15ª stagione 2026-27. Sta funzionando IA Edition e arriverà anche un nuovo format di Tempo Zero in Tempo Zero Lab con i migliori creator. Grazie veramente di cuore. Oh, ma Corona! Oh, ma perché Corona parla quando canta, quando parlo io? Corona! Ci stiamo con la testa? No, ferma. Che poi con te ci risentiremo il prossimo anno, ma non è che devi cantare sotto di me, ecco. E io non devo parlare sopra di te, ecco. Quindi va bene così. Amici, un saluto a tutte le nuove antenne collegate in syndication dagli studi Umbre di Monteleone d'Orvieto a Milano, l'Eroa 24orenews.it e poi tutti coloro che ci stanno guardando in TV per la Radio Vision. Dai, Corona, dai. Ora che tocca a te, che sta a fare? Corona, tocca iniziare. Corona, canta per favore, canta.

0: Però non rispondo
1: per
0: a me, quindi
1: il discorso di bloccare le persone.
0: Bloccare le persone, che bella
1: anche
0: questa
1: fatto
0: cosa
1: di come cioè? Tu hai detto io o non rispondo oppure dico
0: dici no, non voglio rispondere perché mi stai un po' sulle balle, che si può dire sta cosa? No, come?
1: Già
0: dai.
1: Il fatto che io ti mando messaggi e tu non mi rispondi
0: è da capire eventualmente che non mi interessa parlare con lei. Certo, ok.
1: Perché se io ti continuo a mandare messaggi e tu non vuoi, tu mi dici ascoltami, finiscila di
0: finiscila, basta, piantala qui, molla lì, bella lì, molla lì, anzi matrona, mi molli anche a me, va?

0: del giorno è blocco non blocco, Simone Papini muta o non muta nelle telefonate varie ed eventuali, nelle chiamate multiple nella capanna internazionale. Abbiamo però preso l'argomento del blocco nel momento in cui non vogliamo più conoscere o parlare con qualcuno, ci ha fatto qualcuno qualcosa che non ci è piaciuto e semplicemente boom, blocca. È più facile certe volte rispetto eventualmente a parlare con la persona diretta interessante e dire comunque guarda che mai stancato, come ha fatto la nostra matrona, anche se l'è un po' esagerata. Ha capito, pensatore?
1: Ragazzi, scusate, ma
0: sì, allora dai,
1: decisione di carattere personale,
0: fammi se una risata, cioè, dai,
1: se
0: sì,
1: andiamo, sì. Io mi sì. rendo conto che
0: sì. Dai, col jackpot, via,
1: di una persona con la quale sì. mi sto mettendo in contatto, okay. è oscurato
0: nel senso che non si vede più l'ultimo accesso, la foto del profilo e comunque le informazioni, è probabile che ci abbia bloccati, oppure probabilmente, come capita nel mio caso, non è salvato in rubrica e quindi praticamente il destinatario del messaggio non vede i miei accessi. Quindi da che stiamo a parlare? Perché sto a parlare con lei, pensato?
2: Senti, compagna!

0: che finge di essere di Roma anche se si trova nella profonda Sardegna, nella sua capanna internazionale, e arrivano i gatti, e certo perché non sa neanche parlare correttamente l'italiano. Lei è la Sibilla, quella che capisce dalle 10 a mezzogiorno, ma non di tutti i giorni, solo nei giorni alterni. Sibilla, no, non lo dica, tanto non capisce lei, non lo dica, basta, zitta, che coglioni cosa, e lei è un po' coglioncella, lo so, vabbè, dai. Ah, quanta sofferenza nella capanna sarda, che dobbiamo fare?
1: Allora, ma che te frega?
0: Ma sì, che te frega, effettivamente sì, poi alla fine ne verremo a capo, no, di questa cosa. Dai, lunghe pause, dai. Mamma mia, che tragedia questa.
1: Sono contraria a bloccare le persone.
0: Allora lei come fa, eventualmente?
1: La trovo una cosa...
0: Cosa?
1: Un po' infantile.
0: Ah, la trovo un po' infantile, ma se io bloccassi lei, chi sarebbe infantile, io o lei?

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: Senti qua come suona lì, ma solo dove, solo dove, solo dove?
1: Solo in sì? Tempo zero se può fa.
0: Se può fa, anche loro quindi fingono di essere romani come la nostra Sibilla che non capisce. Ah, perfetto, quindi solo in tempo zero se può fa, questo è vero. Sta arrivando Tempo Zero Lab e ovviamente lo celebriamo il suo arrivo nell'attesa in Tempo Zero Summer Edition e poi se mi va anche durante tutto l'anno, va bene? Ok. È Tempo Zero che suona e suona l'IA e noi lo facciamo, tra gli altri scopriremo Wilf con Oltre Ogni Distanza, c'è anche Bob Dominator con Blendon Haze, fa anche Cadiz 4 con Noi, Noi, Noi, Noi e perché no anche, ma perché, perché ha smesso di cantare, ma che sta a fa? Oh, aia, aia, ah, mannaggia l'IA, ah. Ma anche Tempo Zero Lab con uno dei nostri nuovi singoli, perché senti a me come suona, senti solo sull'IA, dai!

0: Zero non è soltanto un programma, posso dire, idiota, ecco, ma anche un programma che è un fruitore di servizi, assolutamente sì. Accendi bottonata, mi fa capire che le serve? Che c'è?
1: Voglio che...
0: Voglio che...
1: sblocca.
0: E basta parlare così sottovoce, anche perché il tenente della musica non la può sbloccare perché lei è peggio delle piattole, ha capito?
1: Poi...
0: poi cosa? Cosa posso? Ma che parlo con lui? A parlare a fare che? Scusi, tanto non la sblocca perché si è rotto le scatole, scusi, che... no!
1: Se sblocca...
0: allora...
1: comunque
0: sì.
1: Cosa? Se sblocca non gli mando tanti messaggi.
0: Ma scusi, non ci poteva pensare prima, invece di ammorbare il tenente della musica, eh? Ormai stiamo parlando solo di blocchi in quest'ultima settimana di Summer Live. E se l'ha bloccata a motivo ci sarà, Ciri, è che è una piattola, eh...

0: Oggi puntata di blocchi e non ho detto l'ultima puntata estiva di Summer Live perché sennò a centro Fiuggi, al centro della scena proprio, ok. Ma puntata di blocchi, ma anche di sdoppiamenti di personalità, un po' come la nostra Marina Costa. Papini, sì.
1: Cerca di stare attenta a quello che fa.
0: Perché? Scusi, Marina, che le succede? È stata posseduta dalla nostra ciribottonata, che
1: Perché se
0: succede?
1: no.
0: Che succede?
1: Oh, ma a me mi piace tantissimo, ti voglio un mondo di bene.
0: Lo sa che la imita perfettamente la nostra ciribottonata? La imita perfettamente.
1: Carissimo
0: direttore, sì.
1: Simone Papini.
0: Marina è stata posseduta dalla nostra
1: Sei
0: Ciri.
1: il mio amico
0: Del
1: del
0: cuore,
1: cuore.
0: sì. Che versi fa? Cosa fa Marina? Per
1: quindi
0: favore, dai.
1: sei tanto sensuale.
0: Ah, ma sensuale lo diceva qualcun altro, però. Ne parliamo tra poco, Marina.

sta per accendersi, sta tornando, sta arrivando una nuova stagione radiotelevisiva, la 15ª di Tempo Zero, i format, il brand, sulla tua antenna nazionale con una grande novità, una conduzione in doppio. In Tempo Zero sta arrivando uno dei grandi mostri sacri della radiofonia italiana, Federico l'Olandese Volante.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: return in 7 days. Same radio, same time.
1: Grazie al nostro Etna DJ, il DJ esplosivo, i nostri grandi protagonisti. A proposito di grandi protagonisti, lei non è una grande protagonista, ma è da un po' che non viene a trovarci la nostra Super Berti, la Bertollona di Tempo Zero. Berti, come va?
2: Su Babbo, uguale.
1: Sì, cosa c'è?
2: Mi ha mandato un messaggio stamane.
1: Partita.
2: Che è positivo.
1: Ancora positivo, positivo, negativo, polo positivo, polo negativo. Berti, non parleremo mica del Covid ancora, che sono passati anni e decenni quasi, no, decenni no, però insomma, sono passati di begli anni. Vabbè, quindi che succede?
3: Cosa, lo so, purtroppo non parliamo di Covid, che c'è gente veramente parla solo di quello, fa la conta di quanti ci sono. In faccia, ma stia calma, per favore, chiuda questo Rocky Balboa.
1: E non inizia a usare il Rocky Balboa con me, eh?
3: Degli altri, comunque nelle piccole città, nei piccoli centri o comunque nei borghi, la gente che si conosce fa comunella. Possibile che non lo capisce, dai, su.
2: Perché io se scopro chi è che dice queste cose in giro a Fabbro.
3: Si stia calma, però, perché che cosa gli vorrebbe fare quando le parlano male?
2: Io gli sputo in faccia.
3: Ma che gli sputa in faccia, ma stia calma, per favore, chiuda questo Rocky Balboa. Per cortesia, Berti! E dai, andiamo! Io pensavo che si fosse calmata! Non è possibile! Io gli sputo in faccia! Ha capito, Berti? È così, è la vita! Stia calma!
1: Deve stare calma! Non può andare in giro a sputare in faccia alle persone! Ma che schifo! Ma come si permette?

0: C'è chi, come la Berdolla, accende il suo Rocky Balboa e sputa in faccia le persone della capanna internazionale. E poi invece c'è anche gente come il Commenda. Quando le settimane terminano è il momento di vacanza, è il momento di apericene, è il momento del Commenda. Come dai, Commenda? Come va? Che splendido è lei?
1: Buon pomeriggio
0: a tutti. Anche a lei. Come va?
1: Tutti e tutte, sì,
0: tutti
1: sì.
0: A tutte. Come tutti e tutte, sì, certo che sì, sì, ci dica, che fa?
1: Finita
0: che sta
1: la
0: facendo?
1: Settimana, breve.
0: Sì, breve, perché lei è tornato da Cipro, se non sbaglio. Sì.
1: Lavorativa,
0: esatto, sì. Quindi, dai, su, Commenda, che ci sta a pensare?
1: Un po' di riposo,
0: beh, dopo essere tornato dalle vacanze, un po' di riposo mi sembra un po' eccessivo, però va bene,
1: caffè.
0: Dai, ok.
1: Magari una birra.
0: Alla birra subito, a quest'ora, così scioltezza mi va, dai, che splendido è, ok.
1: E via,
0: eccoci.
1: È iniziata l'estate.
0: Ma che è iniziata l'estate, che è finita, siamo nell'ultima settimana di Tempo Zero, Summer Live, la capanna. Arriva lui, è iniziata l'estate. Ma lei non ci sta. Me lo fate parlare un attimo con la Consuelo di Centrofiuggi, per favore, che magari tra loro si capiscono meglio.

0: Mentre secondo il nostro commenda anche se ne va a fare una pericena, miei cari. E secondo lui l'estate è iniziata oggi, tra l'altro. Ecco, io gradirei collegarmi con la capanna internazionale e con la matrona, perché è tempo di polemiche. Noi facciamo solo polemiche, matrona.
1: Ciao ancora a tutti.
0: Ciao, buongiorno.
1: Ciao,
0: anche a lei.
1: Salvatore, salve. Rispondo a te.
0: Sì, che... rispondo a me, non a me, quindi soltanto a Salvatore.
1: Ho appena ascoltato, okay, sì, quello che tu hai detto. Allora,
0: dai, forza, sì, dai, qua parole sue senza mangiarsele, perché mi annoio, Forza, che stanno facendo nella capanna nel frattempo? Nel piano della sua capanna stanno buttando giù tutto.
1: Il mio gruppo,
0: sì. Non è il suo gruppo, ancora non ha capito che lei non è più l'amministratrice.
1: Comunque anche il vostro gruppo,
0: sì, è ora di tutti, una volta il suo, una volta di tutti. Boh, vabbè. Tutte le vocali del mondo.
1: È stato fondato,
0: sì?
1: Io l'ho creato,
0: certo, come no. Sì?
1: Per parlare, chiacchierare,
0: sì,
1: anche
0: per fare un po' di polemica, eventualmente.
1: Un argomento del giorno.
0: Esatto, che comunque in generale viene risposto sempre dalle stesse persone. Vabbè.
1: I primi
0: Quindi,
1: tempi,
0: sì, ora ce l'ha il conservatore, poverino.
1: Gruppo, tu, sì, mettevi, sì, la rubrica,
0: sì,
1: di
0: che?
1: Film.
0: La rubrica di film, di canzoni. Mamma mia, che noia, matrona, mi sta a far venire la svenarella.

Presentare questo programma è di una fatica che non vi rendete conto. Voi direte, vabbè, c'è di peggio, non stai zappando la terra. Avete perfettamente ragione. Però anche gestire emotivamente parlando soggetti così disturbati non è semplice. Quell'altro che non ha capito che l'estate è finita. Ma boh, quest'altra che sputa in faccia alle persone quando le vede nella capanna internazionale. La matrona che fa polemiche, io non ho capito neanche che problema c'ha contro il nostro Salvatore, il nostro appuntato. Buonanotte a tutti, buongiorno a tutti, buonanotte a tutti. Cioè, boh, io non riesco veramente a capacitarmi di tanta, posso dire, stoltezza. Stoltezza. È la parola più giusta. Amici radioascoltatori, grazie per averci tenuto compagnia. Non dirò il numero della settimana perché già l'abbiamo detto e non ho voglia di discutere con quella persona inutile chiamata Consuelo. Però c'è la versione podcast Reloaded. Eventualmente, se ti sei perso un po' nello spazio temporale del mondo della capanna, torni indietro, fai come la bobina e torni indietro così. La settimana prossima apriamo ufficialmente, signori amici radioascoltatori, la 15ª stagione. Questa sigla invece dell'estate la mandiamo in ferie e la ritroveremo ad a giugno. Io ve lo volevo dire ad agosto. Penso un po' come sto io. E poi mi permetto di parlare della Consuelo di Fiuggi, capito? Io sono magnifico. La ritroveremo a giugno prossimo 2027, pronti per festeggiare insieme a Federico l'olandese volante tempo zero. Amici radioascoltatori, quando io ero un bambino e ascoltavo la radio e mi piaceva, basta, che ogni canto viene a noia. Comunque sono veramente emozionato di poter comunque co-presentare Tempo Zero Gold, quindi non la capanna, non possiamo, voglio dire, non posso invitare Federico l'olandese volante in mezzo a cretini, assolutamente no, e quindi in Tempo Zero Gold, ecco, facciamo, salviamo il salvabile, salviamo il soldato Ryan, ecco. Sarà veramente un grande onore, ma non solo lui, non mi voglio più tenere manco mezzo cecio.

0: Perché tanto io non sto zitto, manco se mi mettete veramente un palo in bocca. Non è, no. Ma perché dovete andare a pensare sempre alle cose qui? No! No, invece no! Oh, lo scotch, va bene, posso dire lo scotch? Lo scotch, va bene. Ok, la colla, al limite la colla, va bene. Ok, la colla in bocca. Arriverà anche Roberta Pamusi, tanto per dire. Grazie a voi sarà una 15ª stagione stellare, baci stellari. Proprio come la nostra grande protagonista, che dovrebbe partecipare anche, e poi non c'entra niente sta cosa, non so perché mi è venuto in mente, dovrebbe partecipare al Grande Fratello, baci stellari, Valeria Marini, forse. Però è perché ho detto stellare, mamma mia, ho aperto 100 argomenti, ne avessi finito uno, va bene, comunque, è stato un onore anche questa settimana, concludiamo l'estate, la settimana prossima si parte in Tempo Zero Show La Capanna, edizione numero 15. Ciao ragazzi, buona settimana a tutti, sempre ovviamente in esclusiva su questa nostra grande. Oh, io sto prendendo tempo, ma questa si può sapere quando inizia a cantare, per favore? Allora, la settimana prossima, ciao.
1: È venerdì 18 settembre 2026. La chiesa ricorda San Giuseppe da Copertino. La luna è crescente. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese. Dice: non si parli dei propri successi a chi non è riuscito. Non si dimentichino mai le sofferenze e i fallimenti quando si arriva al successo. E oggi si celebra la giornata internazionale della parità di retribuzione. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 96 veniva assassinato l'imperatore romano Domiziano, accoltellato da Liberto Stefano, che si era fatto ricevere per informarlo di una congiura contro di lui. Nel 1851 debuttava il quotidiano statunitense New York Times, in prima pagina due colonne dedicate alle notizie dall'Europa e da tre regioni italiane. Nel 1864 a Torino, riunione della commissione di guerra che individuava in Firenze la città più adatta a ricoprire il ruolo di capitale d'Italia. 80 anni fa, nel 1946, il presidente del Consiglio dei Ministri, Alcide De Gasperi, si dimetteva da segretario della Democrazia Cristiana. E nel 1970 moriva 27enne a Londra il chitarrista e cantante Jimi Hendrix, uno dei miti della musica rock. Nel 1984 il primatista del salto più alto con paracadute, Joseph Kittinger, atterrava a Cairo Montenotte dopo aver percorso in solitario la distanza record di 5703 km attraverso l'Atlantico con un pallone aerostatico. Nel 1997 la Repubblica di San Marino dedicava una serie di francobolli alla storia del fumetto italiano, celebrando anche Diabolik, Dylan Dog, Tex e Lupo Alberto. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Pino Maddaloni conquistava la medaglia d'oro nel judo categoria 73 kg. Nel 2008 Los Angeles celebrava il successo mondiale dei Village People, il gruppo musicale di San Francisco, dedicandogli una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. E nel 2014 falliva il referendum scozzese per ottenere l'indipendenza dal Regno Unito. Sono nati il 18 settembre. Nell'anno 53 l'imperatore romano Traiano. Nel 1819 il fisico Léon Foucault. Nel 1887 l'imprenditore Giacinto Ghia, gli attori Greta Garbo nel 1905, Rossano Brazzi nel 1916, Enrico Maria Salerno nel 1926 e Franco Franchi nel 1928. Nascevano oggi anche i cantanti Gabriella Ferri nel 1942 e Marco Masini nel 1964, il compositore e arrangiatore Vince Tempera nel 1946, il fondatore della scuderia Minardi di Formula 1 Giancarlo Minardi nel 1946, il ciclista Lance Armstrong nel 1971 e l'attrice e personaggio TV Laura Barriales, nata in questo giorno nel 1982. La nostra panoramica del 18 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli della Maddalena, strada statale 388 del Tirso e Mandrolisai e di Oristano in direzione Cagliari. Sulla strada statale 129 bis trasversale Sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua, in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono serate in cui l'eleganza è solo una facciata e dietro i gesti misurati si nascondono appetiti meno raffinati. Tutto è composto, misurato, e proprio per questo ogni crepa risplende di più. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un giallo classico. E quello di Simone Tempia si chiama Gran Galà con delitto. Se anche tu scrivi libri che amano il mistero, l'ironia e le stanze piene di segreti, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Ti aspettiamo. Intanto, quanto può essere misterioso un invito a cena? Beh, se arriva dalla contessa Mazzucco, che detesta profondamente il genere umano, parecchio. Soprattutto quando il destinatario è uno scrittore di poca fama che nulla ha a che fare con la nobiltà. Perché sì, a metà degli anni 60, per qualcuno la classe sociale conta ancora. E come? Eppure eccolo lì, seduto alla stessa tavola con un principe, un uomo dall'accento latinoamericano che trasuda sangue blu da ogni poro, e la nipote ribelle della padrona di casa. Gli altri accompagnatori saranno pure meno titolati, ma non per questo più cordiali. Forse si domandano che cosa ci faccia lui tra loro. In realtà se lo chiede anche lui. Lo scrittore ha la netta impressione che ciascuno degli ospiti sia lì per chiedere qualcosa alla contessa e che tra loro corrano legami segreti che nessuno desidera vedere affiorare. Di una cosa è certo, è la cena più strana a cui abbia mai partecipato. Prima ancora che arrivi l'antipasto, il corpo senza vita della contessa viene ritrovato nel suo studio. Tra gli invitati si nasconde un assassino e nessuno può andarsene. La villa è isolata dalla neve, il telefono è fuori uso. La polizia non può intervenire, ma la giustizia a volte trova altre strade. A poco tutti gli indizi sembrano puntare proprio verso lo scrittore. O forse qualcuno vuole che sia così. In fondo è la pedina più debole, almeno in apparenza. Ma chi sa usare bene le parole sa anche far parlare gli altri di ciò che non avrebbero mai voluto dire. Di segreti che il tempo non è riuscito a seppellire. Di Simone Tempia, Gran Galà con delitto. In libreria da Garzanti.
0: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.
3: Immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

Cuesta, cuesta e. Radio Domus Novas. Cuesta e. Cuesta e. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Cuesta e. Cuesta e. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con Fortuna.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

chiedo aiuto, fate presto. Veniteci a salvare. Tutto.

Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

0: È venerdì 18 settembre 2026. La chiesa ricorda San Giuseppe da Copertino. La luna è crescente. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese. Dice: non si parli dei propri successi a chi non è riuscito. Non si dimentichino mai le sofferenze e i fallimenti quando si arriva al successo. E oggi si celebra la giornata internazionale della parità di retribuzione. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 96 veniva assassinato l'imperatore romano Domiziano, accoltellato da Liberto Stefano, che si era fatto ricevere per informarlo di una congiura contro di lui. Nel 1851 debuttava il quotidiano statunitense New York Times, in prima pagina due colonne dedicate alle notizie dall'Europa e da tre regioni italiane. Nel 1864 a Torino, riunione della commissione di guerra che individuava in Firenze la città più adatta a ricoprire il ruolo di capitale d'Italia. 80 anni fa, nel 1946, il presidente del Consiglio dei Ministri, Alcide De Gasperi, si dimetteva da segretario della Democrazia Cristiana. E nel 1970 moriva 27enne a Londra il chitarrista e cantante Jimi Hendrix, uno dei miti della musica rock. Nel 1984 il primatista del salto più alto con paracadute, Joseph Kittinger, atterrava a Cairo Montenotte dopo aver percorso in solitario la distanza record di 5.703 km attraverso l'Atlantico con un pallone aerostatico. Nel 1997 la Repubblica di San Marino dedicava una serie di francobolli alla storia del fumetto italiano, celebrando anche Diabolik, Dylan Dog, Tex e Lupo Alberto. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Pino Maddaloni conquistava la medaglia d'oro nel judo categoria 73 kg. Nel 2008 Los Angeles celebrava il successo mondiale dei Village People, il gruppo musicale di San Francisco, dedicandogli una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. E nel 2014 falliva il referendum scozzese per ottenere l'indipendenza dal Regno Unito. Sono nati il 18 settembre. Nell'anno 53 l'imperatore romano Traiano. Nel 1819 il fisico Léon Foucault. Nel 1887 l'imprenditore Giacinto Ghia, gli attori Greta Garbo nel 1905, Rossano Brazzi nel 1916, Enrico Maria Salerno nel 1926 e Franco Franchi nel 1928. Nascevano oggi anche i cantanti Gabriella Ferri nel 1942 e Marco Masini nel 1964, il compositore e arrangiatore Vince Tempera nel 1946, il fondatore della scuderia Minardi di Formula 1 Giancarlo Minardi nel 1946, il ciclista Lance Armstrong nel 1971 e l'attrice e personaggio TV Laura Barriales, nata in questo giorno nel 1982. La nostra panoramica del 18 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

0: Prog Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuovo appuntamento con Rock Wave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Ormai la nuova stagione è iniziata da un bel po' di tempo e sono veramente molte le novità discografiche e le nuove produzioni in circolazione in questo periodo. Iniziamo subito, velocemente, non perdiamo tempo, con il primo brano, che è di un cantautore nato a Nottingham nel 1994, ha pubblicato già 7 album in carriera, il nuovo uscirà entro questo 2026. Il pezzo si intitola Never Can Tell, lui è Jack Bugg.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Il pezzo racconta la difficoltà di capire di chi fidarsi davvero quando arriva al successo e invita tutti a seguire l'istinto lungo il proprio cammino. Never can tell, non si può mai sapere. Così dice Jack Bug con questo nuovo singolo che anticipa il nuovo album che si intitolerà Alamo. Wynonna è una leggendaria cantante country americana, è nata nel Kentucky nel 1964. Anche per lei un nuovo album in uscita nei prossimi giorni. Intanto c'è un singolo dal titolo Am I Missing Out? Wynonna.

0: Fame. Bel pezzo di Winona, Am I Missing Out, dall'album The Hard Truth, ormai pronto per essere pubblicato. Grande pezzo, molto intenso, che mette sicuramente in grande evidenza la sua straordinaria voce, molto graffiante, per questa cantante importantissima del country. E c'è un po' di country rock anche in questo pezzo, che state già ascoltando in sottofondo, ed è di Brandon Flowers, che è il frontman dei Killers. Farà parte del suo nuovo album da solista, si intitola Tiger's Blood. Voi siete su Rock Wave.
1: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shot, huh?

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock
1: Wave. Era da un po' di tempo che Brandon Flowers non pubblicava qualcosa al di fuori dei Killers, ricordo formazione americana molto importante di grande successo, nata a Las Vegas nel 2001, dicevo qualcosa di country ma sicuramente anche un qualcosa del boss di Bruce Springsteen, un artista che Brandon ammira tantissimo e con cui tra l'altro in passato ha fatto anche qualcosa insieme. Il pezzo si chiamava Tiger's Blood. Torna ora un duo inglese che si chiama Shapes Like People, che a inizio 2026 ha pubblicato un album e nelle scorse settimane un EP di due brani. Il primo ve l'ho già fatto ascoltare la scorsa settimana, il secondo si intitola Bird in Song, Shapes Like People.

Le chitarre morbide sospese ed avvolgenti degli Shapes Like People, Burning Song era il titolo di questo pezzo. All'inizio vi ho fatto ascoltare anche proprio il suono, il verso degli uccelli. Loro sono Carl e Kat, sono marito e moglie, sono due musicisti in attività da non molto tempo, hanno fatto già un paio d'album, arrivano dalla contea di Wiltshire. È il momento ora di un progetto francese di cui vi parlo molto spesso, sono i Nouvelle Vague. Loro prendono alcune cose degli anni 80

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Forse non è uno dei brani più famosi dei Depeche Mode, infatti è stato registrato durante le sessioni dell'album Ultra del 1997, fu poi pubblicato in una raccolta come unico inedito per lanciare l'album The Singles 86-98. L'abbiamo riascoltato in questa versione molto particolare, la voce è quella di Melanie Payne, il progetto è quello dei Nouvelle Vague, direttamente dalla Francia. Ma ora tornano gli Embrace, torna la band di Danny McNamara, il pezzo si intitola Get Out of My Own Way.

Bel pezzo degli Embrace dal loro ultimo album, si chiama Avalanche, è uscito a giugno, ma stiamo ancora ascoltando varie canzoni perché ce ne sono veramente tantissime di belle e da farvi ascoltare, e ce ne saranno ancora nelle prossime puntate. Get Out of My Own Way era il titolo di questo brano, per una formazione nata a Bradford nel 1993, in pieno periodo Britpop con tanti album all'attivo ad oggi. Arriva ora una band che è nata a Londra recentemente, 2024, hanno appena esordito con un album dal titolo Afterlight, loro si chiamano Starter Car ed è un progetto che è nato a Londra, però il leader Oisin Barnett si è trasferito a Glasgow e ha reclutato la band con dei volantini pubblicati un po' di qua e un po' di là per la città. Ci fanno ascoltare Now What To Say, qui a Rock Wave, Starter Car.

Una delle canzoni più famose degli Smashing Pumpkins, Today, faceva parte di un capolavoro dal titolo Siamese Dream. Eravamo nel 1993, l'abbiamo riascoltato in una versione forse un po' più attuale, con delle chitarre distorte, una grande performance della cantante di questa band che si chiama Yonaka, sono inglesi, guidati da questa frontwoman che si chiama Teresa Jarvis. Il pezzo fa parte di una compilation che è un tributo vero e proprio alla band di Billy Corgan. Il lavoro si intitola Sandy Hearts to All My Dearies. Rimanendo in Inghilterra, questi si chiamano Happy Somethings ed è una formazione che è una produzione completamente autoprodotta, si occupano loro stessi della diffusione dei loro brani, tra l'altro vengono messi su Bandcamp e ognuno sceglie il prezzo da pagare per la loro musica. La canzone si intitola Consolation Street, Happy Somethings, dal loro nuovo album.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trio che arriva dall'Inghilterra, si chiamano Happy Somethings, in attività dal 2017, hanno sempre un certo ottimismo nella loro musica. Il brano infatti si intitolava Consolation Street, la via della consolazione. Ma intanto è arrivato Mark Everett, ovvero sia gli Hills, con un brano dal titolo All Forgotten, dal loro nuovo album.

Gli Hills, ovvero il progetto di Mark Oliver Everett, nato in Virginia, in attività dal 1991 per questa band che lui ha formato a Los Angeles, 16 album pubblicati e anche varie raccolte con vari inediti, cose un po' particolari. La band in pratica gravita sempre intorno alla sua grande personalità. In particolare questo pezzo parla dell'esistenza, della paura di scomparire dalla memoria. Infatti la canzone si intitola Tutto dimenticato. Già da qualche settimana invece vi parlo del progetto Pet Sounds, che sono storie di animali. In questo caso c'è una cagnetta che si chiama Margie, per un duo che arriva da Glasgow, si chiamano US Eyeball. Il pezzo si intitola Majority Say.

0: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: Pet Sounds è una compilation che parla di animali, 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe, attraverso 15 grandi band indie pop. In questo caso era il duo scozzese degli US Eyeball. La canzone era proprio dedicata al cane di Halliday. A questo punto del programma vi porto in Australia per una cantautrice molto molto brava. È nata a Sydney nel 1990, questo è un singolo dal suo nuovo album dal titolo The Jam, in uscita in questo periodo. Lei si chiama Julia Jacqueline, il pezzo The Hard.

Un altro singolo che introduce il nuovo album per Julia Jacklin, cantautrice australiana che ha all'attivo già 3 album molto interessanti, così come lo è il nuovo. Ho già avuto modo di ascoltare i vari pezzi, vi assicuro che vale la pena di approfondire un po' la conoscenza di questa artista. The Hardest Thing era il titolo del brano. Ora è il momento di un'altra voce femminile, lei però è americana, è nata a Minneapolis nel 1997, ora però ha come base Nashville e ovviamente la sua musica risente sicuramente dell'atmosfera, quella magica città. Brennan Wedel ci fa ascoltare un pezzo dal titolo When the Crazy Comes Out, dall'album che porta semplicemente il suo nome e cognome.

0: Wave.
1: Un esempio di come a volte le cose molto semplici riescano ad arrivare dritte al cuore. Lei era Brennan Wedell con When the Crazy Comes Out, dal suo album appena pubblicato, produzione Brad Cook, che ha collaborato anche con Bon Iver. Ma ora da Londra una band che si chiama Family Stereo.

Le atmosfere eteree di una band che si chiama Family Stereo arrivano da Londra e sono guidati da Fleck Watt, progetto indie folk nato a Londra. Lui è un classe 2001, quindi tutto sommato piuttosto giovane. Per la prima volta Rock Wave approda una formazione che è in attività già da un po' di tempo. Si chiamano Judah and the Lion, sono americani, arrivano da Nashville, e qui torniamo ancora in quella città importantissima americana. La loro musica è un mix di banjo, chitarre, ma c'è anche molto rock. Il pezzo che ci presentano si intitola Gravel Roads, fa parte del loro nuovo album I Am a Prism, per una band in attività dal 2011, Judah and the Lion.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
4: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
5: Arriva il rock vero, il rock pulsante di una band che si chiama Deep Purple.

Ogni tanto ci sta, no? Un vero e proprio tripudio di tastiere, delle chitarre molto rocciose per quanto riguarda Deep Purple. D'altra parte un po' di rock, quello tosto ogni tanto ci sta bene anche qui in questa trasmissione. Screamy Gibberish è il titolo di questo pezzo, fa parte del nuovo album dei mitici Deep Purple, un brano che conferma un po' lo spirito di una carriera veramente leggendaria che è diventata poi anche storia della musica mondiale ed in particolare della musica rock. Ma noi continuiamo con un progetto che arriva dal Belgio. Lui è Jay Bernard ed è il frontman di una formazione che si chiama Balthazar. Ha pubblicato un nuovo singolo che farà parte di un nuovo album che uscirà entro il 2026, si intitola Love Is On My Mind. Jay Bernard.

0: il meglio della musica rock.
1: Love is on my mind da Jay Bernard, questo artista che arriva dal Belgio, fa parte di Baltazar, formazione nata nel 2004. Con questo suo progetto solista sicuramente allarga gli orizzonti musicali verso sonorità più dirette, più leggere, mentre il progetto della band è qualcosa di più sperimentale, anche se non cose particolarmente difficili o elaborate. Arriva ora una band importantissima per quanto mi riguarda, una delle formazioni più importanti degli anni Ottanta. Loro sono di Liverpool e sono sempre guidati da Ian McCulloch. The Light That Surrounds You è il nuovo singolo di Echo and the Bunnymen.

The Light That Surrounds You dall'album Apples for Isaac, brano degli Echo and the Bunnymen, formazione nata nel 1978, ricordo Ian McCulloch, classe 1959. E c'è una formazione newyorkese che secondo me si è ispirata un po' a quelle sonorità un po' dark, un po' ricercate soprattutto dei primi album della band di Liverpool. Si chiamano Interpol, anche loro sono giunti al loro nuovo album dal titolo The Mirror Waits a Ton. Ci fanno ascoltare una canzone che si intitola So Rides the Reindeer, Interpol.

Molto belle queste chitarre acustiche da questi ritmi un po' irregolari. Per quanto riguarda gli Interpol, è assolutamente inconfondibile la voce di Paul Banks, che guida questa formazione newyorkese in attività dal 1997. E a proposito di chitarre, lui è stato un vero e proprio grande degli anni 80. Si chiama Johnny Marr, ex chitarra degli Smiths.

Johnny Marr con It's Time dal suo nuovo album solista per l'ex chitarra degli Smiths, ma con una buona carriera da solista molto importante. Ricordo anche che ha partecipato al progetto Electronic con alcuni componenti dei New Order. Vage o Everything è il titolo del suo nuovo album, ma tornando agli anni 80 c'era una formazione che mi ha veramente catturato in quel periodo, anche se poi gli album successivi non sono stati mai all'altezza dei primi due. Si chiamano Dexys, Midnight Runners, sono tornati con questa ragione sociale dopo un periodo in cui hanno utilizzato solamente la parola Dexys. È il progetto di Kevin Rowland, Love è il titolo del loro nuovo album You Got The Love, la canzone Dexys, Midnight Runners.

Con un ritmo un po' stile Philadelphia, un po' Philly Sound, in questo pezzo dei Dexys Midnight Runners, You Got the Love, ovviamente si intitolava questa canzone che fa parte del loro settimo album in studio. Dal titolo Love, siamo arrivati alla conclusione di questa lunga puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento, e vi lascio con un pezzo importantissimo degli Who. Ricordo ancora che hanno pubblicato un album dal vivo che raccoglie registrazioni del 2023, Live at Eden Project, insieme alla Earth England of Philharmonic Orchestra. A questo brano sono particolarmente legato perché è proprio la prima canzone che ho ascoltato in assoluto di questo grande gruppo inglese. Si chiama 515 e faceva parte in origine dell'album Quadrophenia del 1973. Vi mando un grande abbraccio e vi lascio in compagnia di questa grande formazione inglese. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: respuesta es... Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli della Maddalena, strada statale 388 del Tirso e Mandrolisai e di Oristano in direzione Cagliari. Sulla strada statale 129 bis trasversale Sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono serate in cui l'eleganza è solo una facciata e dietro i gesti misurati si nascondono appetiti meno raffinati. Tutto è composto, misurato, e proprio per questo ogni crepa risplende di più. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un giallo classico. E quello di Simone Tempia si chiama Gran Galà con delitto. Se anche tu scrivi libri che amano il mistero, l'ironia e le stanze piene di segreti, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Ti aspettiamo. Intanto, quanto può essere misterioso un invito a cena? Beh, se arriva dalla contessa Mazzucco, che detesta profondamente il genere umano, parecchio. Soprattutto quando il destinatario è uno scrittore di poca fama che nulla ha a che fare con la nobiltà. Perché sì, a metà degli anni 60, per qualcuno la classe sociale conta ancora. E come? Eppure eccolo lì, seduto alla stessa tavola con un principe, un uomo dall'accento latinoamericano che trasuda sangue blu da ogni poro, e la nipote ribelle della padrona di casa. Gli altri accompagnatori saranno pure meno titolati, ma non per questo più cordiali. Forse si domandano che cosa ci faccia lui tra loro. In realtà se lo chiede anche lui. Lo scrittore ha la netta impressione che ciascuno degli ospiti sia lì per chiedere qualcosa alla contessa e che tra loro corrano legami segreti che nessuno desidera vedere affiorare. Di una cosa è certo, è la cena più strana a cui abbia mai partecipato. Prima ancora che arrivi l'antipasto, il corpo senza vita della contessa viene ritrovato nel suo studio. Tra gli invitati si nasconde un assassino e nessuno può andarsene. La villa è isolata dalla neve, il telefono è fuori uso. La polizia non può intervenire, ma la giustizia a volte trova altre strade. A poco tutti gli indizi sembrano puntare proprio verso lo scrittore. O forse qualcuno vuole che sia così. In fondo è la pedina più debole, almeno in apparenza. Ma chi sa usare bene le parole sa anche far parlare gli altri di ciò che non avrebbero mai voluto dire, di segreti che il tempo non è riuscito a seppellire. Di Simone Tempia, Gran Galà con delitto, in libreria da Garzanti.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
4: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
5: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
6: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
7: Idea News Magazine.
8: Per l'approfondimento ci colleghiamo con il nostro opinionista Alberto Contri, esperto di comunicazione. Pochi giorni fa, come tutti ormai saprete, l'anniversario delle Torri Gemelle, quindi dell'11 settembre, celebrazioni, commemorazioni ufficiali, però ci sono molte analisi tecniche che sembrano fornire un'altra narrazione. Alberto ce le vuole spiegare?
9: Sì, è veramente interessante guardare le commemorazioni, leggere delle commemorazioni che compaiono sui media tradizionali, cosiddetti mainstream, se poi invece si dà un'occhiata ai social, soprattutto a X, l'ex Twitter, compaiono una quantità di analisi tecniche, ma veramente rilevanti fatti da architetti, ingegneri, addirittura associazioni di pompieri, che finalmente portano alla luce una serie di contraddizioni che ci fanno veramente credere che non sia successo esattamente come hanno detto. La questione principale riguarda il fatto che ci fosse un aereo che si fosse schiantato contro una delle due torri, è la prima volta, e sono saltati fuori dei video di alcuni turisti giapponesi dopo 23 anni che hanno ripreso il filmato, fatto il filmato da una posizione sottostante dove non si vede nessun aereo. Poi ci sono in realtà invece una serie di rilievi tecnici che spiegano come è stata costruita la torre, di quali rinforzi possedessero le colonne portanti, le colonne laterali, la resistenza al fuoco, tutte che dimostrano che anche di fronte a un impatto e a un incendio al massimo sarebbero crollati i primi piani. Tra l'altro io ci sono stato effettivamente e ci sono due ascensori, uno che va fino al 50° piano e uno che poi si scende e si prende l'altro. Era stato fatto per dividere la porzione restante del grattacielo per motivi di sicurezza e per fare in modo che qualsiasi incidente di fuoco in particolare non si trasmettesse ai piani inferiori, perché c'erano delle separazioni particolari. E poi a questo punto sorgono tutte il dubbio riguardo ai pompieri, anche a un capo dei pompieri che dice: ma guardate, noi eravamo lì sotto e abbiamo sentito una serie di detonazioni boom boom boom boom boom boom boom, boom, che erano le famose detonazioni che fanno ritenere che sia stata una demolizione controllata. Dopodiché bisogna parlare anche del famoso edificio 7 che qualche ora dopo va giù, come implode su se stesso, come se fosse un soufflé sfondato, e invece anche quello, poi guardando a ralentì, si vedono tante piccole luminosità che sono le cariche di termite, questo esplosivo particolare che viene usato per le demolizioni controllate. Ma di altre incongruenze ce ne sono a non finire. Per esempio l'aereo che sarebbe finito contro il Pentagono, non si vede un pezzo di qualcosa avanzato, cascato intorno, non c'è un avanzo, non c'è un corpo, non c'è una poltrona, insomma stanno venendo fuori, se non che ci hanno martellato così tanto per così tanti anni seguendo quello che era uno dei principi di Goebbels: dite una bugia per mille volte e diventerà una verità. E poi di fronte ad alcune controosservazioni che vengono poste su X dai cosiddetti debunkers, salta fuori che come unica reazione ti postano i dati ufficiali del governo. Va bene, ma allora non puoi chiedere all'oste se il vino è buono. Insomma, quella rientra probabilmente in una delle più gigantesche false flag della storia, una falsa bandiera. E vediamo che lo scopo è sempre quello: crearsi un nemico per poi avere la scusa per andare a fare una guerra, come a suo tempo fu per l'Afghanistan.
8: Benissimo, la ringrazio Contri per averci appunto snocciolato quelle che sono alcune delle incongruenze che emergono riguardo all'11 settembre, una data che sicuramente continuerà a far parlare anche nel corso degli anni, appunto per tutto quello che lei ci ha elencato e altro che ovviamente viene sottaciuto. Grazie ancora.
9: Grazie a voi e alla prossima.
7: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con...

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazione a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Domus Novas.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, questo è Pillole di Hey. Io sono Manuel
4: e io sono Chiara.
3: Olio e spezie dimenticate
4: a Iper la dispensa.

0: fossili e far diventare i vostri piatti degni di uno chef stellato.
1: Sono pillole di AI.
2: La storia è questa: apriamo i cassetti della cucina e facciamo scoperte archeologiche da far impallidire Indiana Jones.
0: Ma davvero? Tiri fuori una boccetta di cumino o di curcuma comprato nel 2018 per fare una singola ricetta etnica e mai più aperta.
2: Ecco, ormai non è più una spezia, è un reperto storico privo di qualsiasi odore, al massimo polvere di legno decorativa.
0: Per non parlare delle bottiglie di olio extravergine pregiato tenute sul ripiano per le occasioni speciali, lasciate al caldo alla luce finché non sanno di cartone bagnato.
2: Risultato? Centinaia di euro di condimenti di alta qualità letteralmente buttati nella spazzatura. Ma prima di fare piazza pulita dei vostri barattoli, lasciando la cucina spoglia come un deserto,
0: l'intelligenza artificiale diventa il nostro sommelier e magazziniere di fiducia.
2: Ecco, la prima applicazione fondamentale per evitare disastri e sprechi si chiama Pantry Check AI.
0: Inquadrate i codici a barre, ho scattato una foto alla bottiglia di olio, agli aceti e alle confezioni di spezie appena rientrate dalla spesa.
2: L'AI non vi dice solo la data stampata sulla confezione, ma vi calcola il tempo di vita reale del prodotto una volta aperto.
0: Vi avvisa, ad esempio: attenzione, quell'olio extravergine va consumato entro 2 mesi e spostalo subito lontano dai fornelli perché il calore lo sta rovinando.
2: Un vero e proprio consulente di conservazione che vi salvaguarda la materia prima che perda aroma e diventi inutilizzabile. E se avete la rastrelliera piena di condimenti strani e non avete la minima idea di come abbinarli per non farli scadere,
0: lì sfoderiamo la combinazione perfetta con Chef GPT o Super Cook.
2: Ecco, aprite l'app, spuntate tutte le spezie, le erbe, gli oli dimenticati nel fondo del cassetto, aggiungendo quello che avete in frigo.
0: E l'intelligenza artificiale vi elabora un menù su misura basato sulle cucine di tutto il mondo.
2: Vi dice esattamente come combinare quel cardamomo che non ho idea nemmeno di che cosa sia e quel coriandolo rimasti isolati per fare un curry pazzesco o una marinatura esotica per la cena di stasera.
0: Trasformate gli avanzi di dispensa in piatti gourmet sensazionali, consumate tutto prima che scade e non sprecate più un solo centesimo.
2: Quindi usare l'intelligenza artificiale in cucina vi aiuta a valorizzare quello che già avete in casa senza dover correre ogni volta al supermercato a comprare qualcosa che non ricorderete che cos'è.
0: Perché il vero segreto di un grande piatto risiede nei dettagli e nei condimenti giusti.
2: E ora sapete cosa fare con quelle spezie per questo weekend. Noi ci sentiamo la settimana

anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: il dance to disco.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in go.
2: Gianni Fanti presenta Dance to Disco. Dance to Disco.
3: Dance to Disco.
2: Sulla tua radio suona Dance to Disco con Gianni Fanti.
0: Fanti spacca tutto.

0: Buonasera, buonasera.
1: What's your name?
0: Non iniziare, Lollo DJ, stai zitto e fammi presentare il programma, hai capito?
1: Un saluto da Lollo DJ.
0: Cioè, prima mi chiedi come mi chiamo e poi presenti tu. Non esiste un

0: che il buon Lollo DJ venisse cacciato dal Dance to Disco, ma ce lo dobbiamo tenere anche per questa stagione radiofonica 2026-2027. Ad ogni modo posso presentarmi.
1: Un saluto alle mie fans.
0: Vabbè, va. Che poi al massimo è il fans che dovrebbe avere le fans, non Lollo DJ, che prossimo ai 16 anni e sta diventando vecchio pure Lollo DJ. Comunque mi presento. Buonasera.
1: Robby Rock, sei il numero uno.
0: Il mio regista, certo. Posso presentarmi o no? Voglio dire. Buonasera da Gianni Fanti, DJ, diciamo così, DJ.

tra le 21 e le 22. Come ogni mercoledì, ogni giovedì, ogni diamo i numeri, perché il Dance to Disco va in onda il martedì e il venerdì in diretta tra le 21 e le 22 dallo studio di Milano Metropolitana. È così che funziona. A schiacciare tutti i tastini dall'altra parte del vetro c'è l'ormai famoso DJ producer Robe Rock, è accanto a me, non ci possiamo fare niente. E c'è lui, c'è lui, c'è Lollo DJ.

perché so essere in ascolto. Due nuove radio che non al momento non fanno parte della grande famiglia del dance to disco, però vabbè, non posso spoilerare così. Salutiamo Radio Neaton, in modo particolare un abbraccione mega galattico a Manuel e a Dario, un abbraccione grande a voi e a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici che questa sera sono in test. E quindi per i fortunatissimi e le fortunatissime sintonizzate su Radio Neaton, state gustando il dance to disco. Fortunatissima è una parola grossa, eh? Dipende, diciamolo, dipende un po' così dai punti di vista. C'è chi è fortunato e chi no.

tempi, che tempi, wow! Negli anni 70 uscì questo film bellissimo, Pinocchio, Pinocchio! E sul sample di Pinocchio hanno realizzato poi dei pezzi

beh, ormai l'abbiamo spoilerato allora, da settimana prossima, poi nel weekend, su tutti i nostri social potrete visualizzare il promo.

0: Dance to Disco con Gianni Fanti.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi, che stanotte parliamo. Volti alla luna.

diretta live tra le 21 e le 22, rigorosa diretta col programma di musica dance in diretta serale più ascoltato d'Italia. Grazie anche alle tantissime radio collegate con noi del Dance to Disco, e io vorrei ringraziare tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici di Rete Radio Network, Radio Dance Network, Radio Active, Radio Marsala City, Radio Ala Network, Radio La Musica Fa 90 Television, Radio Melody, Radio Ruvo Web, Radio Dimensione Dance, Radio Sole Luna che ci suona sui 97.2 in Puglia, Radio 92.000 Dance Hits, Danto Radio, Radio ZL che ci suona in web e in dub in Piemonte, Radio Domus Novas, Radio Orsa, Radio Condivisione, Radio Centro Fiuggi che ci suona su 101.8 e in dub nel Lazio, e Radio Action Italia. Poi vi ricordo, da settimana prossima, da martedì prossimo, entrerà nella grande famiglia del DTD anche Radio Neaton. Un abbraccione a voi e chissà, chissà, anche

sabato alle 13 su Radio ZL, alle 15 su Radio La Network e La Musica Fa 90, alle 18 su Radio Dimensione Dance e alle 21 su Radio Dance Network e Radio 92.000 Dance.

0: a guardarvi il video, lasciate anche un like e un commento, perché ogni like e ogni commento Robe Rock vi offre cappucce e brioche. Ecco perché ci sono tanti like sul video, Robert, tanti cappucci e brioche.
1: La prima allucinazione mi televisione, la seconda mi telefono, la terza allucinazione mi perro, la quarta mi rostro, la quinta alucinación, mi memoria. La sexta, mi mente. La séptima alucinación.

0: Ma che disco hai messo?
1: Bello, Lolo DJ, tanta roba, ci stanno scrivendo dicendoci che è un pezzone. Mi hanno scritto, come si dice qua in Sicilia, mi stai a ricriannu. A Napoli si dice mi stonga a ricriannu. Più o meno simile, eh? Più o meno. Io così dico, no? Mi stonga a ricriannu.

0: 15 86 82 numero WhatsApp. Prima però un pochino in ritardo questa sera, arriva l'appuntamento con l'Axblab Upsky Club. Ma io dico, Roberto, un appuntamento più semplice da dire, no? Non si riusciva, niente. Upscale Club, oh! Insomma, il disco pettinato, il disco raffinato,
1: la seconda,
0: il disco di un certo livello. E questa sera Robe Rock ha scelto Dexter Floyd, Stand By Me. Upscale Club.

0: Bella, bella. Wow. Oh.
1: Appuntamento all'interno del DDD, del Dance to Disco, con Upscale Club. Il disco pettinato, il disco di un certo livello, il disco raffinato, scelto dal mio regista, DJ producer Robe Rock. E beh, lui è di classe, di classe. Il Fanti è più tamarro, ecco. Robe Rock è più da club, eh?

Brasile, non solo, dall'Argentina, dalla Germania, dalla Francia. Abbiamo tantissimi amici e amiche che ci seguono dall'estero. E beh, Grecia da 19 anni, da quando è nata Rete Radio Network. E salutiamo allora tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici in toto. E ovviamente un saluto di cuore va Lorenzo.

0: Di davvero tanti tanti tanti. Prossima turbo dedica, turbo richiesta per Gianluca.
1: Wow.
0: In arriva anche Clock.

Talizzi, da non credere, pure credeteci, perché è così, allucinante. Quindi a ottobre uscirà la nostra nuova produzione musicale, Gianni Fanti, Robe Rock e Lolo DJ, ma non vi posso dire nient'altro.

in FM sui 101.8 e in DAB nel Lazio. E ora ci spostiamo in Sardegna, dove probabilmente vanno ancora al mare. Qua a Milano no, ecco.

Paolo, nonché tutta Radio Domus Novas, da poco entrata nella grande famiglia del DDD del Dance to Disco. E un abbraccio virtuale e

0: Rete Radio Network, Radio Des Network, Radio Active, Radio Marsala City, Radio Alla Network, Radio La Musica Fa 90, Radio Melody, Radio Ruo Web, Radio Dimensione Dance, Radio Sole Luna, Radio 92.000 Dance Hits, Danto Radio, Radio ZL, Radio Domus Novas, Radio Orsa, Radio Condivisione, Radio Centro Fiuggi e Radio Action Italia. Vi ricordo che il DDD di questa sera andrà anche in onda nel Tutto in Replica domani alle 13 su Radio ZL, alle 15 su Radio La Network e Radio La Musica Fa 90, alle 18 su Radio Dimensione Dance e alle 21 su Radio Dance Network e Radio 92.000 Dance Hits. La domenica invece alle 15 sarà in onda su Rete Radio Network e Radio Marsala City e alle 16 su Radio La Musica Fa 90. Tra l'altro vi ricordo che chi volesse ascoltare un po' di musica tech house, house, deep house, su Radio Dance Network dopo il DDD, dopo il Dance to Disco, partirà la Rob & Roll Selection. 60 minuti con la più bella musica house, tech house, deep house, selezionata dal mio regista Rob Rock. Poi prossima volta, mi offri cappuccio e brioche. E noi abbiamo terminato. Ringrazio ovviamente per l'appunto il mio regista Rob Rock dall'altra parte del vetro.
1: Rob Rock, sei il numero uno.
0: Certo, certo. E ringrazio Lollino, Lollo DJ.
1: Un saluto da Lollo DJ.
0: Non mi resta che salutarvi col mio claim.
1: Bacini, bacetti e baciotti, no, vabbè, da Lollo DJ.
0: Di solito è il mio di claim. Ad ogni modo, noi ci risentiamo martedì prossimo. Segnatelo sul calendario. E mi raccomando, martedì 22 settembre, puntualissimi alle 21, per una nuova diretta con una nuova radio collegata con noi, Radio Neaton. Da Gianni Fatti DJ, Becky Radio Andiere, è proprio tutto. Appunto, bacini, bacetti, baciotti. Mua, ciao, ciao. You didn't even bring a bag. Just threw your jacket over mine.

0: come sapevi se ti hai beccato un virus o un batterio?
1: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
0: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
2: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

la velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Mamma, perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.
3: Yeah. You know, technically, I'm not even really supposed to be here right now. So fuck it. Might as well make the most of it.

sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

saranno impressioni di un momento o frasi senza un senso, ma noi aspettiamo fiduciosi che passi questo tempo.

0: Das Omen.
1: Stimmt, ja. Sound-Tien-Getüge, quello che sound to you.
2: Sì, Olio. E Radio Domus Novas.
1: Lo sapovo. Che cosa credi, stupido?

0: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Welcome to the new dimension of Afro House music. We enter the fantastic dimension of African dreams. New rhythms, new styles.

Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.